L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8, la musica alla radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: più naturale.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Domenica, lodi mattutine.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati e adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: «Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo».

gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tu vedessi me.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: E rieccoci, bentrovati, benvenuti ad una nuova puntata di Incontri in Famiglia. Che poi incontri in famiglia? Incontri, diciamo, fra di noi, fra anche single che cucinano. Dice, vabbè, comunque non c'è un single, ma c'è una persona che a quanto so ha due bambini, quindi anche una moglie, diciamo la famiglia tradizionale, ma non vogliamo parlare di questo, non è questo l'argomento. L'argomento è passare con voi un'ora e mezzo, fra l'altro temerari. Vi ringrazio per il vostro ascolto per la settimana scorsa, oggi è il 12 luglio, quindi ancora fa caldo, sono intorno alle 9 di mattina, quindi ancora grazie per coloro che si sono collegati con Radio Incontri in Blu. E quindi io sono Marco Pieroni, insieme a me
1: Mirko Perugini,
0: il cuoco contadino, il nostro cuoco fantastico che più tardi cercherà di spiegarvi, lo farà benissimo, ma comunque vi spiegherà qual è il pranzo della domenica. E se ci seguite sicuramente sarà un manicaretto oggi abbastanza, ma non lo voglio dire adesso,
1: no.
0: Dico solo che aspettiamo. Senti, ma l'argomento di oggi potrebbe essere l'estate in tavola, no? I sapori, le tradizioni e un po' la vita all'aria aperta. Bella la vita all'aria aperta.
1: Bellissima.
0: Tu abiti, certo, in campagna o in...
1: Io abito in campagna, sì.
0: Quindi ancora sai che cos'è un podero spante, sai che cos'è...
1: Certo, quello che vuol dire anche raccogliere dalla propria terra, magari quelle piantine che uno si mette giù con tanta fatica, con amore si fa crescere, si coltiva.
0: Sì, assolutamente. In più luglio è il mese dell'orto, no?
1: Sì.
0: Oggi luglio dà il meglio di quello che chi è stato bravo, non come me, ha piantato magari ad aprile i pomodori, poi l'insalata, poi tutto quello che è nell'orto. Però io direi che ne parliamo fra un po'. Intanto direi che dopo aver salutato voi ascoltatori e aver sentito qualcosa più tardi, fra poco ci affronteremo e guarderemo anche le ricette e le curiosità della Toscana. Io

0: Assolutamente domenica. Ma com'è questa canzone, Mirko?
1: È bellissima, il zucchero è...
0: Sì, sì, in effetti è una di quelle canzoni che rimangono, no? Come le nostre ricette, ogni tanto diciamo, come i sapori, i profumi, no?
1: Certo.
0: Ma allora, luglio, quali sono secondo te i prodotti migliori di luglio, dell'orto, diciamo?
1: Quanto tempo c'hai? Perché nell'orto adesso c'è l'esplosione di tutto. Troviamo le patate novelle, i fiori di zucca, le zucchine, i fagiolini, i fagioli, i primi pomodori, peperoni, melanzane, sedano, carote, cipolle, tutto quello che abbiamo coltivato e abbiamo messo con fatica,

0: hai detto tu, tra l'aprile e il maggio, lo troviamo in piena espansione.
1: Quindi mi sto chiedendo, ma quante cose non ho piantato?
0: Non so quello che ha piantato, però penso...
1: Assolutamente, quindi quando si dice dalle nostre parti, sempre per rifare comunque i detti toscani, no? Che l'orto vuol l'uomo morto.
0: Esatto.
1: Cioè, l'uomo morto in che senso?
0: Perché tocca starci, perché l'orto dà soddisfazione, ma va sempre zappato, va sempre innaffiato, va sempre tolta l'erba dalla piantina, perché chi è il protagonista è il vegetale che deve crescere, e quindi tocca starci. I pomodori vanno legati, vanno tolti, come si dice, i cacchi, insomma, quelle foglie che danno solamente noia, possiamo dire, al pomodoro.
1: Sì, si prendono
0: bene,
1: la forza,
0: prendono la forza loro e non fanno crescere bene il pomodoro. Vanno rincalzati, gli va mossa la terra intorno per far sì che venga via fresca e che il pomodoro si aiuti a crescere. Insomma, tocca starci, è un lavoro vero e proprio, è un'arte ovviamente.
1: Assolutamente, e in tutto questo si parla, no? Oggi troviamo per esempio le fragole, di cui dopo parleremo, a gennaio, a dicembre. La stagionalità, quindi, per te, per un cuoco che lo fa per passione ma anche per lavoro, quanto conta?
0: È la prima cosa, come il buon prodotto di qualità della stagione stessa, anche la stagionalità ha la sua importanza. Perché? Perché è inutile fare una pasta con i broccoli a luglio. I broccoli sono invernali, autunnali, cioè ogni... Ora ovviamente si trovano tutto l'anno, perché tra le serre, tra le importazioni dagli altri paesi dove è estate, dove è caldo, dove si possono mangiare, è normale avercele. Però cosa si dice quando si mangiano? Però sta roba non sa di quel sapore che deve sapere. Perché? Perché è normale, qualsiasi cosa deve essere mangiata a suo tempo, è inutile dire.
1: Parlavamo l'altra volta fuori onda anche della cosiddetta cultura idroponica, no? Cioè, ecco, quella fatta in acqua e basta, insomma.
0: Quella è un'altra cultura intensiva, lì possiamo dire come gli allevamenti, e non me ne voglia chi lo fa, perché ovviamente ognuno fa le sue scelte, è tutelato dalla legge e non è che vende roba cattiva. Però se un ortaggio deve essere fatto piantato sulla terra, qualcosa vorrà dire, perché come una persona deve prendersi tutti i nutrienti di tutto ciò che si può mangiare, anche la pianta stessa, benché sembri non mangi, ok, però anche la pianta mangia e prende i suoi nutrienti anche dalla terra, da quello che gli diamo. Quindi è importante farla nell'orto e nella terra. Poi dopo, certo, l'industria e il fare sempre più veloce porta a questo, insomma, è normale.
1: Sì, è la velocità che ci sta prendendo, purtroppo, devo dire, non vogliamo essere banali, però in realtà è un dato di fatto, cioè siamo ormai tutti di corsa, tutti di fretta, anche
0: l'abbassamento dei costi, il fatto che magari una piantina di insalata su un mese, neanche 20-25 giorni, tu ce l'hai pronta, perché non fa altro che prendere acqua, invece di là almeno 2 mesi più o meno ci possono volere. Devi, come si diceva prima, zappare, dargli un pochettino di concime, quello buono, non quello chimico, dargli, innaffiarla e aspettare che venga. Però quando uno dice sti insalata non sa di niente, invece quella dell'orto è fibrosa, perché? È perché è normale, perché è coltivata bene, non è intensiva, come quando anche si può mangiare un pezzo di carne, si sente anche da lì se è coltivato, allevato bene o è intensivo. Quando vedi quel pollo che si stacca quell'osso facilmente, madonna quanto è tenero sto pollo, no, vuol dire che è allevato male, e non è quello il rispetto nel mangiarlo.
1: Sì, nemmeno il rispetto per il pollo, dico io.
0: No, appunto, nel mangiarlo, nel senso, sì, per allevarlo e per far sì che poi mangiare quella carne non è stata rispettata per quello che doveva essere.
1: Quindi una volta si cucinava anche solo quello che offriva la campagna, in realtà, perché non c'era, certo, possibilità di avere tutto l'anno tutti gli ortaggi, tutta la frutta, tutto quello che... Sì, le conserve venivano fatte, poi ne parleremo anche,
0: sì,
1: di conserve,
0: sì,
1: perché è interessante l'argomento, certo, della marmellata, diciamo, vabbè, poi faremo distinzione fra marmellata e confettura,
0: certo,
1: perché
0: sono due cose diverse.
1: Anch'io non lo sapevo fino a poco tempo fa, lo confesso, però in realtà anche questo è uno degli argomenti che tratteremo con voi. Vi ricordo che siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pieroni, insieme a me
0: Mirko Perugini,
1: e tutte e due vi portiamo in avanti per questa domenica. Sono circa le 9:14, sto guardando il nostro orologio, e intanto vi vorrei fare una domanda per dopo, no? Ma secondo voi qual è uno dei maggiori odori e profumi che vi ricordano l'estate, no? Magari se volete anche mandarci un messaggio al 333-898-2560 e dirmi sì, a me proprio mi piace quell'odore, quel sapore, quello che mi richiama la fantasia, e piace anche ad Alfa, certo, a me mi piace.

0: Me gustas tu, eccoci qua, Manu Chao e Alfa, ragazzetto molto bravo devo dire,
1: sì, l'ho
0: anche visto in concerto, devo essere sincero, mi è piaciuto perché è un ragazzo semplice e proprio quello che cerchiamo anche in questa trasmissione.
1: Sì, poi anche ho visto qualche suo video, anche che poi ovviamente io guardo sempre i video di cucina, e anche lui faceva dei tour per Genova con dei suoi colleghi, che era, sì, sembra proprio che era un ragazzo non che di quelli famosi, insomma, come posso dire, che sembrava che doveva, semplice, ecco.
0: Sì, sì. Io non so se hai saputo, una settimana scorsa c'è stato un concerto anche di Ultimo, no? Il cantante, sì, che ha totalizzato 250.000 spettatori,
1: sì,
0: incredibile, ma non tanto per i 250.000, ma perché ha superato anche Vasco con 225.000, cioè voglio dire, ne parlavo con dei ragazzi giovani, quindi per cercare di capire anche quale può essere il mood, l'umore, no? E a quanto ho capito lui è, nei suoi testi, nelle sue canzoni, cerca comunque sempre la semplicità e l'ottimismo, e dice sempre ce la faremo, riusciremo ad andare avanti, riusciremo a... E questo probabilmente ha coinvolto una marea di persone di questo tipo, perché effettivamente ha 30 anni questo ragazzo, è bravo,
1: esatto,
0: cioè
1: non è
0: facile,
1: no, assolutamente no,
0: a ottenere questo risultato. Va bene, comunque è una divagazione. Siamo su Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni,
1: Mirko
0: Perugini, sempre in coppia. Vogliamo parlare della cucina, del pranzo della domenica e anche di curiosità, lo sapete, no? Siamo una radio di Cortona. Per esempio, Cortona a metà luglio è veramente bella, è caldo, è ovviamente, non è che sto dicendo che anche a Cortona è fresca, però in realtà passeggiando la mattina presto o al tramonto si possono vedere dei panorami da Cortona che vanno dalla Val di Chiana al Lago Trasimeno, c'è una luce veramente bella, è apprezzata anche da pittori o fotografi. Vi ricordo anche la mostra aperta domenica scorsa su Gino Severini, che è tornato finalmente a casa con una bellissima mostra al MAEC. Ma è anche il periodo ideale per visitare il centro storico prima delle ore più calde, lo ripeto. Quindi andiamo in centro, comunque andiamo a vedere i nostri borghi la mattina presto, se possibile. Fra l'altro la Toscana è veramente la regione dei borghi, c'è una trasmissione anche su Rai 3, siamo il Borgo dei Borghi, non so se ne hai mai visto,
1: sì,
0: con, okay,
1: sì,
0: che è molto carina fra l'altro, ma tanti borghi in Toscana vengono menzionati e vengono ripresi, perché in effetti sono quei posti come che ti danno più tranquillità, dove riesci a trovare anche un po' te stesso. Ecco, ti volevo domandare, ma tu hai un borgo dove vai sempre o comunque dove vai più volentieri in Toscana o anche in Umbria? Ma insomma,
1: guarda, io è un borgo che a me piace tantissimo, cioè che dove vado anche a mangiare molto bene, è Caprese.
0: Ah, Caprese
1: Michelangelo.
0: Ah.
1: Io lì ci mangio veramente, ma veramente bene. Io proprio, ci sono proprio andato poi di domenica, che lì hanno come idea proprio il pranzo della domenica. E spesso quando posso, che riesco a essere libero dagli impegni, prendo tutti e andiamo lì. Perché oltre il fresco, è un po' lontano, sono d'accordo, però merita. Perché proprio hanno come idea il pranzo della domenica e fai di quelle mangiate veramente, veramente buono e tanto, che non è facile.
0: Buono e tanto.
1: Esatto, non è facile.
0: Allora,
1: perché sembra stupido, ma non è facile.
0: No, assolutamente. Siamo arrivati più o meno alle 9:20 e qualche secondo. A questo punto, Mirko, non presentiamo tutto il nostro pranzo, però cominciamo almeno a dire che cosa faremo oggi, che cosa diremo di fare ai nostri cuochi domestici, insomma, tutti coloro che sono a casa.
1: Oggi faremo, come detto, dedicata la puntata all'orto e ai meravigliosi ortaggi che ci sono adesso, faremo dall'antipasto al dolce, possiamo dire, un menù completo con tutti i nostri ortaggi. Faremo una bella panzanella come antipasto, noi la rivisiteremo un attimino, la faremo croccante con un pochino di aceto balsamico, degli gnocchi con un ragù di verdure, un coniglio, che questo viene da una delle ricette di casa mia, rifatto con le patate fritte, che poi vi spiegherò che è eccezionale, e per ripulirsi un po' la bocca e possiamo dire per finire un pochettino in leggerezza, una bella mousse alle fragole.
0: Mousse alle fragole. Signori, io vi consiglio di rimanere con noi perché fra poco si mangia, o quantomeno facciamo un po' di acquolina in bocca a un po' a tutti. Senti, ora andiamo su un classico di Lucio Dalla.
1: Oh, io adoro Lucio Dalla.
0: Bene, e questa era una sua canzone che poi è stata ripresa anche da moltissimi altri interpreti, che già dall'incipit dovreste riconoscere, no? Questo è famosissimo, l'incipit di questa canzone, ma certo, non voglio che tu mi prenda perché uno che fa gli indovinelli. È Caruso.

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, allora partiamo come sempre con il nostro menù. Io sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino, e come anticipato prima iniziamo a preparare il nostro pranzo della domenica. Come abbiamo detto, facciamo un menù dedicato alle meravigliose, ai meravigliosi ortaggi che abbiamo nel nostro orto, e iniziamo con una panzanella. La panzanella, come ben sapete, è possiamo dire un'insalata di pane fatta con pane raffermo ammollato in acqua e aceto, che è un piatto povero ma che sta avendo di nuovo un'impronta importante nelle nostre tavole e anche in molti ristoranti, quindi vedo che molti l'apprezzano perché è un piatto fresco, ovviamente ricco di gusto. Noi lo facciamo rivisitato leggermente con un pane non ammollato ma croccante, niente di difficile. Gli ingredienti per questo piatto, che poi potrebbe essere anche un piatto unico, un secondo piatto, noi facciamo un piccolo antipasto. Serviranno per 4 persone 200 grammi di pane, una cipolla rossa, un cetriolo e una costa di sedano, un po' di pomodorini, che siano datterini, che siano ciliegini, che siano a grappolo, che siano da tavola, quelli che più preferite, quelli ne usate almeno 150 grammi, delle foglie di basilico, un po' di sale, pepe, olio e aceto balsamico, perché diamo un tocco un pochettino diverso al nostro piatto. Per prima cosa vanno presi i nostri ortaggi, vanno fatti tutti a dadolini, tutti quanti, quindi la cipolla, il sedano, il cetriolo, il pomodoro, e vanno conditi con un po' di sale, un pochettino di pepe e un pochettino di aceto. Perché questo? Perché stando sotto sale la verdura tirerà fuori la propria acqua e sarà quella che andrà ad ammollare leggermente il nostro pane. E dobbiamo farcela stare per almeno un'ora e mezza, non è una cosa che va fatta nel brevissimo tempo, però è domenica mattina, abbiamo tempo, quindi si può fare tutto.
2: Sono d'accordo, sì, sì.
1: Prendiamo il nostro pane, si fa a fette, si fa a dadolini, e o si abbrustolisce direttamente la fetta o si abbrustolisce i dadolini. Si può preparare anche il giorno prima, non deve essere un pane caldo perché non deve andare a riscaldare poi le nostre verdure, quindi fate come meglio credete. Io di solito faccio a dadolini il pane, lo metto su una placca da forno con un foglio di carta forno e lo faccio abbrustolire per alcuni minuti a 150-180 gradi fino a che non sarà bello dorato e croccante. Fatto ciò, passato anche il tempo che serve alle verdure per tirar fuori la propria acqua, si mette il pane dentro la ciotola dove abbiamo messo le nostre verdure e si amalgama il tutto insieme. Ovviamente una volta condito va servita. Magari potete mettere anche qualche fogliolina di basilico, se vi piace ancora più il profumo del basilico, e il nostro antipastino è pronto. Va subito servita perché il pane deve rimanere croccante, appunto, se no poi non è più panzanella croccante, ma più sta e più diventa la panzanella classica che tutti noi si conosce. E il nostro antipasto è servito. Ora
2: bene, fra l'altro mi viene in mente mia mamma che ha 91 anni e la panzanella l'ha fatta proprio 2 giorni fa. Senti, quindi ancora da sola si mette a preparare queste cose.
1: Noi d'estate si fa spesso anche perché è un piatto veloce, fresco e riempie bene anche la pancia di chi lo vuol mangiare, insomma, che insomma, soddisfa.
2: Bene, passiamo
1: agli gnocchi.
2: Gnocchi.
1: Ok,
2: vai.
1: Allora, per gli gnocchi di patate con il ragù di verdure serviranno serviranno 500 per 4 persone, ovviamente, 500 grammi di patate, 150 grammi di farina ed un po' di sale. Non mettete l'uovo nelle patate per fare gli gnocchi. Non serve, ok? Vanno fatte bene, ci sono solamente 2 accorgimenti da fare durante l'impasto e vedrete che vi staranno bene insieme gli gnocchi. Per il sugo prendete tutti gli ortaggi che avete nell'orto e che più vi piacciono: sedano, carota, cipolla, pomodorini, peperoni, melanzane, zucchine, ok? Nella quantità che deve essere rapportata al ragù, quindi una carota, una costa di sedano, una cipolla rossa. Io perché dico la cipolla rossa? Perché io amo la cipolla rossa. Per questi tipi di piatti che sono un pochettino più leggeri ci sta bene, perché è dolce, non è, possiamo dire, più aggressiva, che serve come nelle lunghe cotture, come quando si fa un ragù magari di cinghiale o di carne, ok? Quindi 200 grammi di pomodori, una melanzana, due zucchine, potete metterci anche il fiore, e mezzo peperone giallo e mezzo rosso. Quello che avanza poi si utilizza in tanti altri modi, o se no potete anche metterlo tutto. Poi se vi avanza un po' di sugo, c'è sempre il metodo della conservazione, che non si spreca niente. Per gli gnocchi dobbiamo far bollire le patate con la buccia. Perché con la buccia? Perché assorbiranno meno acqua possibile. Come ben sapete, le patate vanno messe ad acqua fredda, perché tutti gli ortaggi che nascono sottoterra vanno fatti cuocere, quindi in acqua fredda, nel senso che si mette tutto insieme acqua e patate e si accende il gas e si fanno cuocere. Più o meno ci vuole un'oretta, le patate sono tenere, sono novelle, quindi non ci vuole moltissimo tempo. Trascorsa un'oretta con una forchetta o con un coltello, andate a bucare le patate, e se vedete che si bucano senza fare resistenza, sono pronte. Le scolate dall'acqua e le schiacciate o con uno schiacciapatate o con la forchetta pelandole, togliendogli la buccia. Ovviamente dovete farle raffreddare un attimo, se no non si toccano, con un passatutto, come meglio credete. Basta che le fate le schiacciate e le fate raffreddare un po'. Non devono essere né completamente fredde né calde, perché se sono troppo calde, mettete la farina, nell'impastarle butteranno fuori sempre più acqua. Ok, e voi dovrete mettere sempre più farina, e pensate che poi gli gnocchi non vengono. Devono essere tiepide, deve essere una patata che voi potete toccare per bene con le mani, ed è molto importante questa cosa, per far sì che poi possiate fare i vostri gnocchi senza l'utilizzo dell'uovo. Ovviamente stendete le patate, mettete un po' di sale, mettete la farina ed impastate il tutto. Fatto il panetto dell'impasto, prendete dei pezzetti di impasto e li spianate, tipo facendo un grosso piccio. Ok, quando vedete, per vedere se gli gnocchi vanno bene, voi con le dita tiratele da destra a sinistra. Se vedete che fanno leggermente un pochettino di elastico, vuol dire che gli gnocchi non vi si romperanno mai. Ok, e vorrà dire che avete fatto per bene il vostro impasto. Ok, li tagliate a cubetti, perché gli gnocchi ovviamente sono dei cubetti irregolari, li mettete con farina e li dovete conservare in un luogo fresco e asciutto, se no vi si attaccano. Quindi se è estate, volete fare la mattina stessa per il pranzo, metteteli in congelatore direttamente o in un frigorifero che non umidifichi ma sia ad aria che asciughi, ok? E i vostri gnocchi si manterranno e non si attaccheranno. Ora passiamo al sugo. Il sugo è facilissimo, ma veramente veramente facile. Prendete una padella capiente perché possa contenere tutte le verdure elencate prima, ci mettete 6 cucchiai di olio extravergine di oliva e un bello spicchio d'aglio. Fate soffriggere un pochettino l'aglio, passati 3-4 minuti tuffate tutte le verdure. Non occorre mettere prima una verdura poi un'altra, anche perché il sugo si cuocerà velocemente. Se vi piace mantenere il sugo con le verdure un pochettino croccante, in 10 minuti massimo 12 minuti è pronto. Ovviamente salate, pepate e mettete qualche fogliolina di basilico. Se vi piace un sugo più cotto, almeno 20-25 minuti. Ok? Se invece volete ridurlo a crema, una volta pronto, prendete il passatutto, mini pinner, tritatutto, tutto quello che voi preferite, e vi fate una bella crema di verdura, e poi si condisce i gnocchi. Come si fa? Si prende un bel tegame, si fa bollire l'acqua, si sala. Quando bolle si calano gli gnocchi. I gnocchi all'inizio andranno nel fondo della pentola. Quando torneranno a galla, gli gnocchi sono pronti e li scolate direttamente dentro al sughetto. Se vi piace, una bella spolverata di parmigiano, pecorino, quello che più vi aggrada, e il primo piatto sarà veramente, veramente eccezionale.
2: Io sono rimasto senza parole, va benissimo, quindi vi ricordo che siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona, siamo e stiamo trasmettendo dallo studio 2 in Camucia, via Gramsci 62, vabbè, centro commerciale delle Torri. Quando volete venite, bussate e qualche buon uomo vi aprirà e ci fa molto piacere se venite a trovarci. Vi ricordo anche i nostri contatti 333 898 2560 che è il nostro numero WhatsApp, e poi ci trovate in FM sugli 88.4 e 92.800 MHz per fare come quelli bravi, oppure ovviamente ci trovate in DAB, cercate ID Incontri e ci troverete anche nelle vostre auto un pochino più moderne, diciamo così. E lo streaming non dimenticate che è su radioincontri.org.
0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: vita.
1: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Rieccoci in diretta, sempre su Radio Incontri. Allora, Mirko, sì, abbiamo fatto l'antipasto che era la fantastica panzanella,
3: sì,
2: abbiamo fatto gli gnocchi, ci ha insegnato che cosa che non sapevo, la temperatura media che deve essere comunque manipolabile, no?
3: Quindi certo,
2: la patata deve essere,
3: certo,
2: quello secondo me è fondamentale per riuscire nella cucina. E a questo punto, come facciamo spesso comunque nelle nostre puntate, affrontiamo qualche parola del nostro dialetto della Valdichiana, dialetto chianino. Per esempio, mi viene in mente una parola che da noi è il tegame. L'altra volta parlavi di un tegame che ce l'ha di coccio, no?
3: Sì.
2: Quindi
3: sì,
2: in che senso di coccio? È proprio del nostro coccio cortonese? È...
3: Sì, il coccio quello cotto.
2: Cotto, okay. quindi sì, di ceramica cotta, insomma.
3: Sì,
2: quelli,
3: sì,
2: erano marroni, come erano?
3: Sì, sì, okay, quelli lì.
2: Smaltati
3: lì,
2: anche.
3: Esatto.
2: Che
3: vi
2: si rompono subito.
3: Quelli perché tocca avere l'accortezza per far sì che non si rompano. Quando vanno scaldati si deve mettere sotto uno spargifiamma. E farli scaldare su un fuoco veramente veramente dolce, piano piano, devono prendere temperatura, perché se non li metti direttamente su un fuoco vivace si rompono, è inutile dire, e va messo per forza sotto anche uno spargifiamma.
2: Sì, deve essere uniforme, quindi la,
3: esatto,
2: fiamma non deve essere al centro.
3: Esatto, sennò... esatto.
2: Questa,
3: esatto,
2: è una cosa che quando mai ci riusciremo, però in effetti fa parte del, oggi vi avrebbe chiamato lo slow food, no? Tutte quelle cose con calma, come,
3: esatto,
2: sei abituato anche te a fare, purtroppo. Il tempo ci vuole.
3: Sì, però ecco, quando se uno deve fare, cioè per fare le cose buone, ci vuole per tutto il suo tempo, oltre la qualità.
2: Un'altra parola che mi viene in mente è, che usano ancora anche nelle famiglie, è rigovernare. Quindi
3: sì,
2: rigovernare che significa?
3: Rigovernare è mettere a posto, no? Rimettere in sesto, rimettere, pulire.
2: Quindi
3: insomma,
2: ridare governo in,
3: esatto,
2: pratica,
3: esatto,
2: a quello che,
3: esatto,
2: è la casa. Ecco,
3: esatto,
2: quando tu rigoverni, voglio dire, anche quando vai al lavoro, quando lo fai in casa, è un lavoro importante secondo me, perché poi me lo insegni te, no? Come vanno riposte gli utensili,
3: certo,
2: da cucina,
3: la pulizia prima di tutto,
2: ma anche proprio la modalità, no?
3: Sì, cioè
2: io per esempio sono in crisi, come lavo un mestolo di legno?
3: È il mestolo di legno, allora dicono che allora prima di tutto con le norme HACCP di adesso,
2: sì, sì,
3: per,
2: sì, sì,
3: chi
2: non, dico te,
3: non ce l'ha,
2: lavoro,
3: non,
2: certo,
3: non possiamo
2: a casa,
3: acqua calda,
2: ah, ecco,
3: no, nel legno e nella plastica non ci va messo, non ci andrebbe messo detersivo, magari uno ci passa un pochettino di aceto bianco,
2: ah, okay, certo,
3: che disinfetta, è un disinfettante naturale, e poi acqua calda e viene pulito il mestolo o il nostro utensile o la nostra ciotola di plastica, insomma, ecco.
2: Sì, sì, sì,
3: così.
2: Sì.
3: Il resto invece acciaio può essere tutto tranquillamente ed ovviamente lavato con i saponi che si usano per i piatti.
2: Ecco, io ti volevo chiedere una cosa che riguarda una curiosità mia, ma penso anche di anche altri nostri ascoltatori. La padella di ferro.
3: La padella di ferro è uno di quei strumenti, io posso dire, nemmeno utensile, scusatemi, è proprio uno strumento, perché tu pensa, io la usavo per farci lo spezzatino di maiale, perché ci viene una carne eccelsa. Quella non andrebbe mai e poi mai fattagli vedere l'acqua.
2: Uh-huh.
3: Si ripulisce per bene, magari anche con uno straccio umido si pulisce un po', e poi si deve oliare per forza, se no arrugginisce anche mentre uno apre il rubinetto dell'acqua,
2: te la guarda,
3: sì,
2: è già arrugginita,
3: già arrugginita. E quindi ecco,
2: per non farci attaccare tutto, no, sulla padella di ferro,
3: olio, strutto, grasso, roba insomma importante che possa far sì che la nostra carne o quello che ci vogliamo cuocere sia veramente gustoso. Per esempio, io ci facevo anche le patate fritte con la padella di ferro, mia nonna anche, io ovviamente, come ho sempre detto, tutte le ricette che io porto, racconto, cucino, vengono tutte da mia nonna. Io sin da piccolo ho sempre avuto la grande passione nel guardarla, nel voler provare, sperimentare, quindi... E lei faceva qualche volta, in questa padella di ferro, ci faceva sciogliere lo strutto, lo faceva diventare bello bollente e ci affettava le patate fine, come diciamo le patatine che mangiamo nei sacchetti, ok?
2: Sì.
3: Solamente che quelle sono ovviamente molto più buone. E ci friggeva le patate. Tu devi sentire, Marco, la croccantezza e la bontà di quella, di quel piatto fatto nella padella di ferro, perché ovviamente nella padella di ferro ci saltavano l'erba, magari i rapi, i spinaci, ci cuocevano la carne di maiale, come ti ho detto, perché veniva bella croccantina fuori. Ora si direbbe caramellata,
2: okay, sì, esternamente, sì, sì, sì, sì.
3: Invece lì era bella con quella crosticina bella rossa. Però ecco, anche lì l'accortezza era quella del pulirla ovviamente bene e oliarla per far sì che si poteva mantenere.
2: Ma mi hanno detto anche, non so se sono fantasie, di pulire la padella di ferro con il sale.
3: Sì, perché anche il sale è sempre un disinfettante naturale. Si metteva nelle ferite,
2: sì.
3: Si mette anche per pulire incrostazioni, ed è normale perché poi è ruvido e porta via. Sempre però con un pochettino di liquido dietro, perché in quel modo
2: a secco
3: non strusci e basta, sì. Insomma, non è che fa nient'altro, però sì, anche quello, certo.
2: Va bene, l'ultima domanda che mi viene in mente, che è proprio di questa stagione, riguarda il cocomero, come noi chiamiamo, o l'anguria, come chiamano in tutto il resto d'Italia, no? Quindi siamo una curiosità che mi è successo durante le mie brevi ferie al sud Italia. Arrivo a, effettivamente è carina, mi trovo con la famiglia, a un certo punto vedo un camion pieno di cocomeri,
3: certo.
2: No? Quindi mi fermo da una parte, metto la freccia per Benino, vado da questo signore pugliese, gli faccio buongiorno signore, e gli dico: vorrei un cocomero. Lui mi guarda e mi dice: non ce l'ho.
3: E già aveva il camion pieno.
2: E già aveva il camion pieno di angurie, perché lui
3: li chiama angurie.
2: Il cocomero, il cocomariello, è il cetriolo per loro.
3: Sì,
2: e quindi
3: sì.
2: Le differenze che linguistiche di qualche centinaio di chilometri non l'ho mangiato.
3: Certo.
2: E allora io, preso dallo sconforto, ma l'ho preso al volo e ho detto: vabbè, allora mi dia un'anguria.
3: Ah, ecco. Lì dopo ce l'aveva.
2: Quella ce l'aveva. Va bene, giusto per dire che siete sempre sugli incontri, ma voi lo chiamate cocomero o anguria? Intanto io andrei, siccome abbiamo parlato di ferie, a sentirci una canzone di un gruppo che le ferie le ha sempre fatte, cioè le ha sempre fatte col suo nome. Non so se dall'incipit anche adesso state riconoscendo, ma stiamo parlando dei Nomadi con Io Vagabondo. Siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pieroni e
3: Mirko Perugini.
2: Buon ascolto, a più tardi. Io...

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, proseguiamo il nostro racconto del menù domenicale facendo un secondo piatto, come anticipato prima, a me molto caro, perché è uno dei miei, possiamo dire, comfort food, ok? Di quelli che quando li mangi ti fanno veramente casa, ti rilassano e ti riempiono lo stomaco, oltre che di cibo, anche di felicità e di gioia. Facciamo il coniglio in umido con le patate fritte. È una di quelle ricette che o si ama come si deve amare il coniglio, oppure si possono lasciare stare. È un piatto veramente buono, ricco di gusto, con anche delle alternanze di croccante dato dalle patate e di morbido dato dal coniglio, di gustoso, di cremoso dato dal sughetto del coniglio, e che è veramente veramente buono. Vi do subito gli ingredienti. Quindi, per 4 persone serve sugli 800 grammi di polpa di coniglio. Ora non vi dico che deve essere disossato. Prendete un coniglio, se poi volete farlo tutto, come ho sempre detto, non si butta, perché c'è il giorno dopo, c'è la cena, si conserva, non ci sono problemi. Se invece di 800 grammi volete prendere un coniglio, prendete un coniglio che pensate vi possa bastare. L'importante è prendere carne di ottima qualità, o se le allevate da soli ben venga, se conoscete chi le alleva in modo genuino meglio, non dico meglio ancora, ma va bene anche in quella maniera.
2: Sì, meglio ancora.
1: Sì, così
2: mi espongo io.
1: Si leva la fatica. E oppure, se andate dal vostro macellaio di fiducia, fatevi dare una carne che sapete cosa ha mangiato quell'animale. Come sempre ho detto anche domenica scorsa, non me ne voglia chi non mangia carne, però io sono abituato a mangiarla, mi piace e cerco di allevarla nel miglior modo possibile. Poi quando è il suo tempo, è il suo tempo, e si prepara per fare qualsiasi cosa noi si vuole. Quindi, come detto, un coniglio più o meno per 4-6 persone, una costa di sedano, una cipolla, qui possiamo metterla anche dorata, ed una carota, se no poi c'è la guerra delle cipolle, che se no uso solo quella rossa.
2: Sì, alla fine l'associazione dei consumatori delle cipolle rosse ci fanno causa, perché vabbè, okay, tutte e due, come volete voi, ecco, sia dorata che rossa,
1: anche, basta che sia cipolla.
2: Basta sia cipolla.
1: Quindi 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, gli odori nostri toscani, quindi salvia, rosmarino, finocchietto selvatico, che poi adesso si trova tranquillamente anche nei campi, dove volete, o il fiore o le barbe, e 2 bicchieri di vino bianco. E come detto, sì, sale e pepe e un po' di passata di pomodoro sui 300-400 ml, ok? Per le patate fritte servirà ovviamente olio o di semi o di oliva. Se avete lo strutto, friggete dove meglio credete, non il burro ovviamente. E patate, almeno 800 grammi se siete in 4 persone, o un chilo e due se siete in 6 persone, perché contiamo sempre sui 200 grammi una porzione sui 200 grammi di carne e 200 grammi di verdura.
2: Ecco, scusa, mi interrompo perché penso sempre ai miei figli, scusami, vado sempre nel personale, ma quando dico 200 grammi, due dei miei figli, che ne ho 3, mi dicono sempre: aspetta, 400 stai parlando.
1: Ovviamente questa è la quantità giusta per far sì che uno possa mangiare un pasto completo, dall'antipasto al dolce, anche perché poi se dopo un esagera con un piatto è normale che poi l'altro piatto non te lo gusti, e poi lo stomaco è uno, insomma.
2: Sì.
1: mangia, ma alla fine poi quando ne è pieno.
2: Vai, scusami.
1: Quindi no, prego. Quindi la preparazione è facilissima. Per prima cosa dobbiamo prendere il nostro coniglio, farlo a pezzetti e farlo andare su una. Ci sono uno step da fare prima di poi cuocerlo. Praticamente c'è chi al coniglio gli toglie la prima acqua che butta mentre cuoce, perché magari potrebbe risultare un pochettino più forte il sapore del coniglio, o chi invece lo lascia direttamente in quella maniera, ok? Fate come meglio credete. Se voi volete togliere la prima acqua, quindi lo fate caldellare con un po' di olio, rosmarino, salvia e aglio, quando il coniglio prenderà calore e tirerà fuori la prima acqua di vegetazione, la scolate, lo togliete dalla padella, pulite la padella, perché chi non sopporta quell'odore è inutile dirgli mangialo, se non gli piace non gli piace, e poi ripartite. Se invece volete tranquillamente farlo da crudo, possiamo dire senza caldellarlo, va preso il coniglio, va fatto a pezzetti, ok? Non lasciate la coscia intera, e fate dei pezzetti, dei, non dei bocconcini, dei bocconi, ok? Mettete nella padella olio, rosmarino, salvia, finocchio e aglio. Appena prende calore l'olio con l'aglio, appena inizia a soffriggere, mettete il coniglio, salate, pepate, lo girate, lo fate rosolare bene a fuoco bello vivace i primi 2-3 minuti, lo coprite e fate uscire la propria acqua e fate assorbire quell'acqua. Una volta assorbita, mettete il trito di sedano, carota e cipolla, fate andare 2-3 minuti insieme alla carne e poi mettete il vino bianco e fate cuocere a fuoco basso per almeno un'ora e un quarto. Deve bollire, deve cuocere bene, deve essere bello morbido il nostro coniglio. Ritirato il liquido del vino, va messo il pomodoro. Il pomodoro potete mettere o dei pomodori freschi, quindi a pezzetti, che sono buonissimi anche in quella maniera, perché poi una volta che il pomodoro si disfa, cioè rimane l'asprino della buccia del pomodoro, che è squisita in questa preparazione, oppure se non vi piace quello potete usare la passata, ok? Come detto prima, sui 300-400 ml, dipende anche se vi piace più sugoso o meno. Io ne metto un po' più, perché poi dopo, quando vado a mescolare con le patate, quel sughino sarà veramente eccezionale. Mentre cuoce con il pomodoro, potete aiutarvi anche con un bicchiere di acqua calda o con un pochino di brodo, ma non vi dico di fare anche quello perché poi sarebbe troppo, che aiuta a far sì che il pomodoro venga ben cotto e che si amalgamino per bene tutti i sapori e gli odori di tutto lo stufato. Friggete le patate. Le patate vanno ovviamente lavate, pulite, sbucciate e affettate come se affettate una mela. Dovete fare delle fette a pacche di mela, possiamo dire. Le lasciate in acqua, perché se non stanno in acqua, avendo molto amido, si anneriscono le patate. E prendete una padella, una friggitrice, quello che siete abituati ad usare per friggere, e le fate friggere quando l'olio è ben caldo. Le scolate dall'acqua e le mettete lì in friggitrice. E le fate cuocere bene, belle croccanti fuori e morbide dentro. Le scolate e le salate leggermente, perché le vanno sempre leggermente salate le patate, da calde, se no non prendono il sale. Quando vedete che il sughetto è pronto con il nostro stufato di carne, spengete la padella, mettete le patate dentro allo spezzatino di coniglio e girate tutto insieme. Fate un piatto eccezionale, perché le patate si ammorbideranno leggermente, si ammorbidiscono leggermente con il sughetto che avrà fatto il coniglio con l'olio e il pomodoro, e resteranno croccanti, e ovviamente va servito bello caldo, quindi è una cosa che va cotta e ovviamente mangiata, perché se no poi dopo, se sta troppo lì, si raffredda il coniglio, le patate poi dopo si raffreddano, non sono buone. Quindi anche questo è un piatto come la panzanella prima, che va fatto e poi va ovviamente mangiato.
2: Ottimo, ottimo anche questo. E mi dicevi che poi appunto è una ricetta antica della memoria, questa,
1: sì,
2: qua, no?
1: Sì,
2: quindi,
1: sì.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te. Quindi questo era il coniglio con le patate fritte,
1: sì,
2: in umido. Bene, ci stiamo avvicinando con grosso nostro dispiacere, ma anche per voi comunque ci stiamo avvicinando poi al dessert, ma ancora no, ancora stavo pensando, sai cosa? Stavo pensando a tutti questi nostri ragazzi, i nostri giovani, no? Che sono, ora non voglio far niente e rifarla morale un'altra volta, ma che utilizzano fast food, i famosi panini, no?
1: Sì.
2: E ci vorrà correre, scusa, se dico questa cosa rispetto a un coniglio, con, cioè, se lo potete fare come volete, però in realtà sì, è vero che non è un pranzo veloce, è il pranzo della domenica.
1: Esatto, diciamo. Esatto, certo.
2: Quindi un pasto veloce è quello che... Però siamo stati giovani tutti, anche se un po' incoscienti, no? Questo è sempre quello che mi viene in mente da dire. Ed è per questo che ci ascoltiamo Achille Lauro.

0: e siete sempre in compagnia di Radio Incontri. Questa è Incontri in Famiglia, come abbiamo detto all'inizio, in famiglia ma anche da single, non ci importa, l'importante è stare insieme. Insieme io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è
1: Mirko Perugini,
0: perfetto, il nostro cuoco contadino. Allora, analizziamo e vogliamo parlare di qualcos'altro. Dopo facciamo l'ultimo pezzetto, che è il pezzo forte, che è il dessert. Ma vorrei parlare per quanto riguarda il nostro territorio, che è pieno, pieno, specialmente poi in questo periodo, di sagre.
1: Ah, bello, bellissime le sagre.
0: Ecco, le sagre, no, perché è tanto volontariato, è tanta tradizione, oppure sta diventando anche questo un modo per fare soldi? Cosa ne pensi tu, no? Ovviamente in assoluto.
1: Allora, io ti posso dire che posso anche parlare a difesa delle sagre, perché poi io nel sociale ho lavorato e cucinavo per una festa che facevamo nel mio paese a Mercatale, e quindi facevamo questa festa, possiamo dire, per una giusta causa. Si montava le nostre luci natalizie, erano tutte cose autonome che si facevano noi. Si riusciva magari a organizzare il carnevale, carri allegorici, tutto qua, e per tutto purtroppo c'è un costo. Io dico che fino a che ovviamente queste feste sono fatte per una giusta causa, che possa aiutare il sociale, possa aiutare una ricerca, possa aiutare qualcosa che non sia il mettere in tasca, ovviamente che ben vengano. Perché? Perché poi ovviamente raccontano in toto tutta la tradizione di quel posto, no? Perché non è che, a meno che non fai una sagra mirata, che ne so, lo Stinco e i Würstel bavaresi, e il resto, certo, poi ecco, è tutto focalizzato su quello che sono i menù tipici del paese stesso. Per esempio, adesso settimana prossima inizia una festa nel paese vicino, sì, finisce, inizia il, cioè voglio dire, questa settimana è iniziata una festa nel paese vicino al, e dura fino a settimana prossima, mi sono incartato,
0: sì, sì.
1: vicino al paese mio, a Lisciano Niccone, e fanno un piatto tipico che qui si chiama pici, lì si chiamano bringoli.
0: I bringoli,
1: sì. E quindi ecco, capito, però lo fanno per una giusta causa, perché per il mantenimento del sociale nel loro paese.
0: Okay. Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Ad esempio,
0: per mantenere il sociale, la tradizione, e quindi magari donare gli incassi o il guadagno a,
1: ecco, sono un gruppo di ragazzi.
0: Certo,
1: il bello è che sono giovani, e possiamo dire anziani, perché ovviamente c'è anche l'anziano, perché
0: finalmente
1: non è che,
0: anche qualcuno con i capelli bianchi,
1: ecco, che porta
0: perché,
1: esperienza, perché
0: esatto,
1: ci vuole sempre l'esperienza, ci vuole l'innovazione. Ed è giusto, perché io arrivo fino a lì, poi dopo ci sei tu che hai imparato fino a dove ti ho portato io, e con la tua idea magari puoi migliorare.
0: Sì, è sempre il giusto equilibrio, no? Che ci deve essere. D'altronde i nostri nonni ci hanno insegnato tante cose, no? Quando eri piccino, ma anch'io, quante volte si fermavano, raccontavano le cose. È un po' quello che anche noi faremo, nel senso, io sono un nonno, ma ancora è piccino il mio nipotino, però cercherò di portare un po' di esperienza laddove, ma anche, ma non con superbia, no? Come dicevamo prima, assolutamente, ma raccontando una vita vissuta che è esperienza. Questo è anche valido in ogni attività umana, quindi anche nelle sagre, no?
1: Esatto.
0: Sono d'accordo con te, la sagra che comunque mantiene

0: tiene la tradizione del posto e non si inventa una sagra del tortellino al ragù in Toscana, per intenderci.
1: Certo.
0: Infatti è una cosa che secondo me bisogna continuare a farle, quindi è bene che ci siano giovani che portano avanti questa cosa, ci siano anche anziani comunque di una età più avanzata che possano comunque dare dei consigli riguardo a questa cosa. Altro argomento, passiamo a quello che facciamo ancora in casa io e mia moglie, che sono le salse di pomodoro.
1: Sì.
0: Siamo vicini alla raccolta del pomodoro. Sì. E quindi la salsa di pomodoro noi finché possibile usiamo sempre la nostra. Tu dici sempre di usare il passato di pomodoro, comunque ovviamente parliamo di pomodoro acquistato in un supermercato, comunque di qualità, ma comunque è un prodotto alla fine industriale,
1: dell'industria, certo.
0: C'è poco da fare, ecco.
1: Certo.
0: Secondo te che differenza c'è fra una passata di pomodoro casalinga, che si capisce da soli, e rispetto a una passata industriale fatta bene quanto vuoi con tutti i crismi?
1: È ovvio, è sempre la genuinità, no? Cioè non c'è l'intensivo, anche perché è normale. Adesso la passata di pomodoro, come abbiamo detto prima, anche se non è banalità, però insomma il pomodoro, come tutti gli altri ortaggi, li coltivano tutto l'anno, oppure se non riescono nemmeno più a farli in serra, se le importano. E quindi, perché poi la richiesta di pomodoro è di passata, ne va via a bizzeffe. Tu guarda tutti i piatti italiani che facciamo con il pomodoro, se pensi che possano tutti riuscire a soddisfare, poi dopo certo c'è la conservazione, perché la conservazione sotto vuoto è molto lunga, resta anche un anno e mezzo, due, fatta bene, e quindi insomma le cose sono tante, però è ovvio, le cose fatte in casa con quel pomodoro che tu magari gli dai poco e niente, tipo un pochettino di magari di verde rame giusto per qualcosina, e poi non gli dai più, non gli dai concimi chimici o altro per far sì che la pianta sia subito sviluppata, ma con il suo tempo, è normale che poi venga un risultato molto più eccelso rispetto a quella che potrebbe essere una buonissima qualità di un pomodoro industriale.
0: Anche questa è una cosa che va fatta lentamente, c'è poco da fare.
1: Esatto.
0: Perché comunque è una procedura per fare il pomodoro in casa che impegna molto tempo.
1: È bello,
0: alla
1: io
0: fine.
1: Lo facevo, bellissimo.
0: E noi cerchiamo di farlo comunque ancora, vediamo se anche i nostri ascoltatori, magari qualcuno ci scrive al 333-898-2560 e ci dice se ancora fa la salsa al pomodoro in casa. Quindi adesso un grazie a tutte le nonne, ma anche a tutte le mamme, io penso, no?
1: Certo.
0: Perché a tutte le mamme? Perché le mamme sono quelle che ci hanno insegnato a fare il nostro lavoro per bene. Quindi il tuo lavoro è di cucinare, il nostro è quello di stare insieme nella comunità, e noi ci ascoltiamo quindi da Edoardo Bennato, prima ancora di arrivare poi alla ricetta clou, che è il dessert di questa domenica. Siamo intorno alle 10 e 12 e 13 minuti, e questo è Edoardo Bennato, Viva la mamma!

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, siamo arrivati all'ultimo piatto per quanto riguarda il menù di questa domenica e, come anticipato, faremo una mousse alle fragole. Ho scelto di fare questo dolce perché come menù oggi, anche se abbiamo fatto una panzanella, abbiamo fatto uno gnocco con ragù di verdure, ma il secondo piatto era una bella mazzata, insomma, bello saporito.
2: Si conferma.
1: Bello saporito, ricco di gusto. Quindi facciamo un dolce che adatto all'estate, ci ripulisce un po' la bocca e che ci fa venire in dolcezza e in freschezza. Quindi, come detto, la mousse alle fragole. Per questa ricetta serviranno 250 g di fragole, 250 g di panna fresca, 250 g di mascarpone e 125 g di zucchero. Potete usare o il semolato o lo zucchero a velo. Io vi dico la verità, uso lo zucchero a velo, perché per me è molto, si scioglie in maniera più, in maniera migliore rispetto al semolato ed è molto più dolce. E se volete potete mettere anche un po' di vaniglia. Ok? Il dolce è facilissimo ed è veramente velocissimo. Per prima cosa dovete prendere una boule, o se avete la planetaria con tutti gli utensili, visto c'è il gancio, c'è la foglia, c'è la frusta, ci mettete la frusta. L'importante è che la panna, perché per prima cosa va montata la panna con lo zucchero, sia ben fredda. E se la montate con la frusta elettrica e non con il robot da cucina che ha un pochettino più di potenza, mi raccomando che siano ben fredde anche le fruste e la boule dove andate a montarla, perché si monta in maniera eccelsa. Se invece la fate nella planetaria del robot da cucina, anch'essa non deve essere calda, però non occorre che voi la mettiate magari, non so, 5 minuti in congelatore, ok, per far sì che ci sia molto shock. Quindi facciamo che si prepara con la frusta elettrica, non con la planetaria, così almeno è un utensile che possiamo avere tutti. Si monta bene la panna con lo zucchero ben ferma. Mi raccomando, la panna da cucina, una volta montata, se si monta più del dovuto, comincia a diventare burro, perché con la panna da cucina si fa, con la panna fresca, scusate, si fa il burro. Poi comincia a dividersi, vedete che comincia a diventare grumosa, quella non è più panna, ma è il latticello che si divide dalla parte grassa e che sta diventando burro. Quindi quando vedete che la panna è ben compatta insieme allo zucchero, fermatevi, non si deve muovere ovviamente, non deve restare liquida, però ecco, lì vuol dire che la panna è pronta e si mette in frigorifero. Si prende le fragole, si frullano con un frullatore, qualsiasi cosa voi abbiate, per far sì che venga fuori un composto di fragole frullato, e si mescolano insieme al mascarpone e alla vaniglia. Se al posto della vaniglia volete mettere un tocco alcolico, potete mettere un pochettino di limoncello, ok, che dà un pochettino di freschezza. Potete metterci anche un pochettino di menta, magari delle foglioline. Liberi di scegliere di mettere quello che volete, ok? E anch'esso va mescolato bene, va fatta una bella crema. Una volta pronta anche quello, si riprende la panna e si incorpora alla crema di mascarpone facendo movimenti dal basso verso l'alto. Perché? Perché si mescolano bene, si incorpora aria e non si smonta la panna, perché deve rimanere un composto compatto e spumoso. Fatto ciò, lo mettete o in uno stampo, in dei stampini, dove meglio credete, o nelle ciotoline, dove meglio pensate di servirlo, e lo mettete in frigo per almeno 2 ore. Fatto ciò, lo servite in delle coppette, o se già l'avete messo nelle coppette, lo servite ai vostri commensali o per voi stessi. Mettete sopra, magari per decorare, una fogliolettina di menta, e anche il dolce sarà fatto e finirete in dolcezza e freschezza questo fantastico menù dedicato al nostro orto.
3: Direi che ci siamo. Sono all'incirca le 10:20, noi con questa ricetta diciamo che vi salutiamo, non prima di mettere l'ultima canzone, che oggi la dedichiamo anche a Mirko, perché E abbiamo fatto la sigla di questa canzone, ma ancora non ne abbiamo parlato. Si parla di Norah Jones con Sunrise, sì, no? Mi dici che una canzone che in effetti la ascolti quando ti vuoi rilassare. Sì. Norah Jones è un interprete veramente coi fiocchi, esatto. Si può dire, e senza nessuna ombra di smentita. È un'artista completa, suona, canta e, come si dice, è veramente brava, però non è conosciuta poi da tutti, devo dire. In realtà sono quelle canzoni e quegli interpreti, non dico di nicchia assolutamente, che però hanno qualcosa ancora da dire, ma che spesso non trovano il grande pubblico. Non importa, a noi ci piace, quindi, come, certo, diceva prima il nostro amico Alfa, a me mi piace e anche piace a noi. Allora, di nuovo, grazie per essere stati con noi. Io sono Marco Pieroni insieme a
1: Mirko Perugini
3: ed oggi abbiamo fatto il pranzo della domenica. Siamo arrivati verso la fine e la fine, come vi dicevo, è con Norah Jones. State con noi perché poi dopo, intorno alle 10:50, ci sarà quel collegamento con la messa e subito dopo con l'Angelus del nostro Papa amato. E noi adesso andiamo avanti e state con noi su Radio Incontri e non ci lasciate, perché Radio Incontri è sempre con voi. A presto.
1: Grazie mille a tutti, buona domenica.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

0: Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci mette davanti a un mistero che scuote nel profondo le nostre certezze religiose. Ci parla dell'immensità della misericordia di Dio, una misericordia che non conosce barriere, non ha passaporti e non si lascia mai rinchiudere nei nostri recinti sacri. Il Vangelo oggi comincia con un movimento che non è solo geografico, ma fortemente teologico. Gesù esce dai confini rassicuranti di Israele e cammina verso Tiro e Sidone, in pieno territorio pagano. E proprio lì gli viene incontro una donna cananea. Per la mentalità del tempo, questa persona rappresenta la sintesi perfetta dell'esclusione. È donna, è straniera e pagana, discendente di un popolo storicamente nemico. Eppure questa madre porta dentro un grido straziante, il grido di chi ama e vede soffrire la propria carne. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Non chiede nulla per sé, si fa solo voce del dolore di sua figlia. Quanto spesso anche noi, come comunità o come singoli, alziamo invisibili ma rigidissimi steccati, dividiamo il mondo tra un noi, i giusti, i praticanti, i vicini, e gli altri, i lontani, quelli che consideriamo fuori dalla grazia. Ma la parola di oggi rompe queste nostre presunzioni, ricordandoci con il profeta Isaia che la casa del Signore è casa di preghiera per tutti i popoli. Non esiste un'esclusiva sulla misericordia. A una prima lettura, però, l'atteggiamento di Gesù ci sconcerta. C'è anzitutto un silenzio pesante. Egli non le rivolse neppure una parola. Poi, davanti all'insistenza dei discepoli che vorrebbero liquidarla solo per non essere infastiditi, arrivano parole taglienti. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Fino al paragone più duro. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Gesù non tace per respingerla, ma per far splendere davanti a tutti la perla preziosa della fede di questa donna. Se avesse esaudito subito il suo grido, la grandezza del suo cuore sarebbe rimasta nascosta agli occhi dei discepoli. Gesù agisce come un sapiente chirurgo dello spirito, provoca e stimola una fede purissima per offrirla come esempio a chi gli è vicino, ma spesso si dimostra di poca fede. Il pane apparteneva storicamente a Israele, ma la risposta della cananea ribalta la dinamica del rifiuto. Le briciole della grazia che cadono dalla tavola diventano la salvezza dei popoli. La risposta della donna è un capolavoro assoluto di arguzia, umiltà e amore. È vero, Signore, eppure anche i cagnolini.
1: Corretta sarebbero stati proprio i racconti dei cristiani locali a spingere Costantino a demolire il Tempio di Venere e a scavare sotto le rovine. Secondo le testimonianze dell'epoca, l'imperatore avrebbe sventrato l'intero fianco della collina per portare alla luce il sepolcro. Robin Griffith Jones, la cui chiesa londinese si ispira proprio alla Basilica del Santo Sepolcro, spiega.
2: Costantino ha praticamente raso al suolo l'intero complesso, via il vestibolo, via tutto il fianco della collina, via anche l'intera camera centrale. Ormai era quasi irriconoscibile, tanto che chiunque lo vedeva poteva pensare: questo posto non sembra affatto una tomba. E ha ragione, perché era stato drasticamente ridimensionato, ridotto a una singola camera.
1: Per secoli, questa versione del ritrovamento della tomba ad opera di Costantino è stata accettata dagli storici. Ma ecco che gli scienziati fanno una scoperta inaspettata. Una scoperta che suggerisce che gli storici si sbagliano. Dopo pochi giorni dall'inizio del restauro, la squadra rimuove i pannelli di marmo dalle pareti dell'edicola. Al di sotto si aspetta di vedere emergere una muratura a sostegno dell'edificio. Invece gli scienziati trovano solida roccia. È una scoperta epocale. Quelle rinvenute sono le pareti della grotta originaria. Costantino non l'aveva distrutta del tutto. Alcune parti erano state semplicemente ricoperte.
3: Mai nella vita avremmo immaginato di poter scoprire le pareti originarie della caverna che custodiva la tomba. La storia ci ha insegnato che la camera era stata demolita, lasciando il letto funebre esposto, ma le pareti laterali c'erano ancora.
1: Il georadar misura l'esatta estensione delle pareti nascoste. Si sviluppano in altezza su entrambi i lati del letto funebre. È la conferma che il Santo Sepolcro era originariamente posto nel cuore di una grotta di pietra. Il che vuol dire che per 1700 anni i pellegrini in visita al sito hanno messo piede nella camera tombale di Gesù. Solo che non l'hanno mai saputo. Le autorità della Chiesa hanno chiesto a National Geographic di osservare e registrare ogni fase del restauro per condividerlo col mondo intero. L'inviato Tim Samuels e l'archeologo Frederick Hibbert sono tra i primi a scoprire i segreti delle pareti della tomba.
3: È la roccia originaria. È una delle pareti della grotta che ospitava la tomba.
4: Questo dimostra che la camera funebre è più intatta di quanto pensassimo.
3: Sì, è un po' come quando tagli la parte superiore dell'uovo sodo. Hanno rimosso la sommità, ma molto più in alto di quanto tutti ci aspettassimo. Qui hanno ricavato un'apertura per mostrare la parete della grotta originale. Metteranno una lastra di cristallo, ma noi possiamo vederla senza alcun filtro.
1: In quasi 2000 anni nessuno aveva mai sospettato che parti della grotta esistessero ancora. Ma con il procedere dei lavori, gli scienziati realizzano una scoperta meno entusiasmante nella struttura stessa dell'edicola. Per anni l'acqua è penetrata nelle pareti dal sottosuolo.
5: Abbiamo scoperto che l'acqua piovana proveniente dall'antica strada cristiana, posta a circa 10 metri di altezza, confluiva al di sotto della tomba, come facevano anche le fognature dell'intero complesso che passavano sotto il sepolcro.
1: Le infiltrazioni d'acqua hanno eroso le pareti dell'edicola, distruggendo la malta e indebolendo fatalmente la struttura.
6: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon, con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
7: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
8: Madre Teresa?
7: Sì.
8: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
7: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
8: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
7: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
9: Sulle orme di Madre Teresa, domani in prima serata.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante.
11: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno. Preghiamo.
0: O Padre, il nostro cuore esulta per le tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione per Cristo nostro Signore.

0: pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scampio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo Raffaele, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Oronzo, Giusto e Fortunato e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro,
4: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare al tuo mestiere, ma di soltanto una parola che io sono santo.

Davanti a Gesù e Eucaristia ci ritroviamo come la donna cananea del Vangelo, con le nostre attese, le ferite che portiamo nel cuore, le domande che talvolta sembrano non ricevere risposta. Nel pane spezzato scopriamo che nessuno è straniero, nessuno è troppo lontano, nessuno è escluso dalla misericordia di Cristo. Tutti siamo invitati a cercarlo senza stancarci, anche quando Dio sembra tacere, a continuare a pregare quando la risposta tarda, a raccogliere persino le briciole della speranza, sapendo che nelle mani del Signore possono diventare nutrimento e salvezza. È questa fede umile e tenace che l'Eucaristia alimenta in noi. Una fiducia capace di riconoscere che l'amore di Dio è sempre più grande dei confini che sappiamo immaginare.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Prendiamo.

La fede sono le parole che portiamo con noi al termine di questa celebrazione. Gesù le rivolge a una donna straniera, separata per origine, ma con una fede grande. È una donna che non si arrende, che attraversa l'attesa, persino l'apparente rifiuto, perché sa che nell'amore di Dio esiste sempre uno spazio nel quale poter sperare. Da lei impariamo la fiducia, non quella che pretende risposte immediate, ma quella che rimane, non quella che si spegne davanti alle difficoltà, ma quella che continua a bussare. Non una fede che considera qualcuno lontano o escluso, ma una fede capace di aprire il cuore e riconoscere che la misericordia di Dio non conosce frontiere. Quando non riusciamo a ottenere quanto chiediamo, ci ritiriamo, mentre proprio per questo dovremmo maggiormente insistere, scriveva San Giovanni Crisostomo, come a ricordarci che Dio continua ad ascoltare e ad amare, anche quando i suoi silenzi

0: Termina qui il nostro collegamento da Lecce. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta.
1: E sono le 11:48, ben ritrovati da Paola Simonetti in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. Come avete sentito, si è conclusa la celebrazione della Santa Messa che oggi ci ha portato in quel del Duomo di Lecce, nella bella Puglia. Grazie a Orazio Coclite che ci ha guidato sapientemente nella narrazione di questo evento. Fra poco la diretta della preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Angelus oggi trasmesso, lo ricordo per chi non ci ha seguito sin dall'inizio, dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo alle porte di Roma, al termine del quale ci ritroveremo anche in compagnia di un gradito ospite con cui commenteremo le parole di Leone XIV. Ritrovo con piacere Don Carlo Abbate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. Ben trovato Don Carlo.
2: Grazie, buongiorno, buon domenica, grazie a voi.
1: Grazie davvero di essere di nuovo con me. Riflessioni quelle del Papa, sulle quali, lo sapete, è un valore aggiunto il vostro contributo. Dateci la testimonianza della vostra presenza con un messaggio scritto o vocale al 335 1243722. Nonostante il periodo estivo, l'attività di Papa Leone non si è fermata e sono stati tanti gli eventi, gli incontri, ma soprattutto i messaggi che la stanno caratterizzando. Di spicco mi va di ricordare il messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nel quale Leone denuncia le violenze indicibili, così le chiama, subite soprattutto da bambini e adolescenti, e nel quale chiede di prevenire isolamento e rifiuto. Giovani e giovanissimi sono coloro però a cui è andato il suo abbraccio. Facciamo un passo indietro al 6 agosto scorso, quando ad Assisi ha incontrato i giovani radunati per il Go Franciscan Youth Meeting, con i quali ha instaurato un dialogo profondo nella città di San Francesco. A loro ha detto: seppure si può non essere compresi persino da quelli di casa, cioè la propria famiglia, come avvenne a San Francesco, occorre sottrarsi alla cultura della potenza, battere i muri che separano, liberarsi dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Li ha esortati, insomma, a volare alto, a esercitare il pensiero insieme al cuore. Don Carlo, Papa Leone ha sentito la necessità, sembra, di tornare sul concetto del recupero della propria unicità umana, senziente, pensante, soprattutto decisionale.
2: È un invito ai giovani a non essere schiavi dell'intelligenza artificiale, di non essere schiavi dei social, di non essere schiavi di tutto quello che comunque può sostituire la loro capacità critica, il loro modo di pensare, il loro modo di... quindi li ha invitati ad essere anche obiettivamente critici, ma non in senso violento, non nel senso peggiorativo del termine, no? Proprio di essere appunto pensanti, consenzienti e di saper fare delle scelte, affidandosi, no, poi a quello che è la provvidenza di Dio. È un invito a riprendere un po' quel concetto che già nella storia diversi filosofi, no? da Julien a Heidegger e tanti altri parlavano del pericolo di quello chiamavano il pensiero piatto, cioè il pericolo che magari dinanzi a un'evoluzione, un progresso della tecnologia, ecco, noi siamo abituati ad affidarsi alle macchine e non essere, certo, più protagonisti. Quindi ecco, lui invita i giovani ad essere invece protagonisti della loro vita, della società, del mondo. A loro è affidato, e a tutti ovviamente affidato,
1: certo, anche a noi,
2: esatto, in modo particolare, ecco, la capacità invece di salvaguardare questa capacità del pensiero.
1: Aggiungo anche come dire, avere la forza, il coraggio di prendere delle decisioni, avendo anche il coraggio di sbagliare, quindi di prendersi anche la responsabilità delle scelte.
2: Ma quando si prende una decisione definitiva o non definitiva, è chiaro che si prendono strade, no, opposte, quindi anche errare umano, ma è quella capacità, quel coraggio di poter dire ho sbagliato, torno indietro, è quello che ci fa essere umani, è quello che ci
1: fa
2: veramente
1: l'errore
2: uomini.
1: È un momento di grandissimo apprendimento per tutti noi, lo si continua, diciamo, a fare questa operazione per tutta la vita in realtà, perché gli errori sono sempre diversi. L'importante, dico sempre io, è non fare due volte lo stesso errore. Gli errori dovrebbero essere sempre diversi. Senti Don Carlo, concetti questi che vedono tutto sommato un filo rosso che arriva fino al messaggio di Leone XIV per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebrerà un po' più in là, il 1 gennaio del 2027. Disarmare la tecnica, servire la pace, ha ribadito, e siamo di nuovo sul concetto che esprimevi.
2: Sì, nel senso che ecco, proseguendo questa strada è ovvio che ripensando un pochino a quella magnifica Humanitas che Papa Leone ha scritto, ribadiamo ancora una volta che quello non è un'enciclica contro l'intelligenza artificiale, contro la tecnologia, contro le innovazioni tecnologiche, contro il progresso della scienza, assolutamente. È un'enciclica che invece ci aiuta a dare all'intelligenza artificiale, all'innovazione tecnologica, il giusto senso. Non è un'intelligenza artificiale che può sostituire il mio essere pensante, il mio essere decisionale, i miei sentimenti. Lui ne parla molto chiaro su questo. L'intelligenza artificiale, per quanto è utile, non ha emozioni, non ha sentimenti, non ha niente. Quindi io non posso uniformarmi ad una macchina e non posso lasciare che la mia vita sia gestita.
1: Certo, quindi questa è una riflessione che dobbiamo fare tutti.
2: È un'enciclica che comunque porta a quel disarmo di cui tu accennavi prima. Significa non annullare la tecnologia, non annullare le innovazioni, ma significa utilizzarle per il bene comune, per il bene della persona, che è unica e irripetibile. Quindi noi tutti siamo figli del progresso, siamo tutti figli del 2026, certo. E chi nasce adesso è figlio di una generazione ancora futura, però è ovvio che noi dobbiamo usare questa tecnologia per il bene, per il servizio, per quello che è importante per la nostra edificazione.
1: Sono le 11:55 e dal nostro schermo vediamo già le prime immagini che arrivano da Castel Gandolfo, da Piazza della Libertà. Vediamo uno stendardo rosso, lo zoom ad aprire sulla porta del Palazzo Pontificio, da dove tra poco si affaccerà Papa Leone. E dicevamo in apertura che Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d'Italia, a pochi chilometri dalla capitale, sta avendo una rinnovata vitalità per la presenza di Papa Leone. Il parroco, tra l'altro, della chiesa che affaccia proprio sulla piazza, e il parroco che abbiamo sentito in questi giorni, Don Rosmus, dice che davvero il sentimento degli abitanti è cambiato. Si sentono diversi, più gioiosi, più partecipi. Tra l'altro vediamo le immagini di tantissimi ombrelli colorati aperti, perché c'è un grandissimo caldo e quindi le persone si sventolano, ma sono tutte radunate sulla piazza. Fra pochi istanti Papa Leone arriverà e noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Buon ascolto. E siamo con voi anche in questa domenica di metà agosto per accompagnarvi alla preghiera mariana dell'Angelo sul rinnovato saluto dallo studio 9 di Palazzo Pio in Vaticano, ben trovati in diretta anche video, e a coloro che ci ascoltano dalle radio collegate con noi: Radio Luce, In Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio, Radio Colbe e Radio Condivisione. Il nostro saluto va naturalmente anche a coloro che ci stanno seguendo sui social. Vi ricordo che la diretta è fruibile su questa nostra frequenza radiofonica, in streaming sul nostro portale vaticanews.va, ma anche sul nostro canale YouTube e sul profilo Facebook. I fedeli sono in attesa di Papa Leone oggi in Piazza della Libertà, Castel Gandolfo, una giornata di sole veramente pieno ci sono gli ombrelli aperti, colorati, le persone tentano di ripararsi da questo sole implacabile che investe la facciata del Palazzo Pontificio in maniera piena. C'è una luce particolare che arriva dal palazzo, c'è il portale con il drappo rosso che scende giù e le guardie svizzere. Sono delle belle immagini queste di Piazza della Libertà, una piazza tutta raccolta nel centro storico di Castel Gandolfo che vede la gioia, la partecipazione davvero diretta dei fedeli che attendono e affrontano anche il caldo pur di vedere Papa Leone, che in questa occasione nella cornice di Castel Gandolfo prende un contatto decisamente più diretto con i fedeli. Quando è in Piazza San Pietro naturalmente si affaccia da una finestra che lo mette in una posizione più lontana e visibile dai gli schermi, maxi schermi presenti su Piazza San Pietro, ma qui sembra esserci davvero un contatto più diretto. Ci sono bambini piccoli, persone che hanno portato bambini anche veramente molto piccoli, quasi neonati, quindi tutti vogliono essere presenti e partecipi. Castel Gandolfo si sta rivelando, come dire, uno snodo anche di turismo, di pellegrinaggio, insomma i flussi turistici sono decisamente aumentati da quando Papa Leone ha deciso di riprendere pieno possesso di Castel Gandolfo, del Palazzo Pontificio, che tra l'altro, lo ricordiamo, è anche possibile visitare in giorni precisi, in orari, prendendo naturalmente contatto con l'ufficio che può fare le prenotazioni. Quindi vi consiglio, se siete a Roma, di fare una puntatina a Castel Gandolfo. Tra l'altro stamattina ricordavamo che il prossimo 29 agosto ci sarà un'altra celebrazione oltre a quella di ieri. Il 29 agosto Leone XIV presiedierà la messa, parteciperà alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano per ciò che riguarda la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, un evento che si preannuncia certamente suggestivo perché naturalmente come valore aggiunto. Eccolo, vediamo apparire Papa Leone. E noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Saluta tutti, c'è una grande gioia da parte dei fedeli, la potete sentire. Vi lascio alle parole del Papa.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta, e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità.

0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi. Nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Słońskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica.
1: E la sentite la gioia dei fedeli davanti a Papa Leone, li sentite in sottofondo dopo la preghiera mariana dell'Angelus dal Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo. Rieccoci in diretta con voi, ma siamo idealmente in Piazza della Libertà. Io sono con Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. La catechesi di Papa Leone questa mattina si è soffermata sul brano del Vangelo di Matteo, racconta l'incontro tra Gesù e la donna cananea, una donna straordinaria.

0: straniera che implora Gesù per la guarigione di sua figlia. Nonostante il silenzio iniziale, Gesù, colpito dalla sua umiltà e fiducia, loda la sua grande fede e guarisce la figlia. Papa Leone adesso è su un piccolo veicolo, passa nel varco al centro delle transenne, dove si sono radunati i fedeli per dare il suo saluto diretto sotto questo sole brillante in questa piazza piena di luce e piena di colori. Ci sono tanti ombrelli aperti colorati per ripararsi dal sole. E poi vediamo la bella fontana al centro della piazza, un luogo che racconta molte pagine di storia, soprattutto dei papi, e che in questo momento davvero vive una grande gioia, una grande vitalità, come dicevamo in apertura, per la presenza del Papa, che ha riportato come dire, la sensazione della vicinanza davvero della Chiesa e della sua presenza diretta fra i fedeli di questo luogo, che, come lui stesso peraltro ha ricordato nei saluti, è pieno oramai anche di pellegrini, perché è destinazione di grande turismo in questo momento. Sta facendo il giro della piazza, saluta con il braccio teso, quasi a veramente ad abbracciare i molti fedeli presenti. È una piazza molto raccolta, il giro è breve, non è lungo come quello che di solito fa in Piazza San Pietro, ma l'intensità è la medesima. E sono tutti davvero, davvero molto, molto contenti. Il pensiero è andato a un capitolo importantissimo della cronaca internazionale in questo momento, e cioè la condizione che vivono i palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la violenza contro di loro è ancora davvero ad altissima intensità. Il Papa ha ricordato che sarebbe necessaria la soluzione a due stati fra Palestina e Israele, e poi ha esortato alla fine delle violenze. Ha ricordato anche un evento molto bello e gioioso, e cioè i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Si tratta di una competizione multisportiva a cadenza quadriennale che coinvolge i paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo ha più che mai un significato davvero profondo, da Beirut a Tunisi, passando per Algeri, Napoli, Pescara, solo per ricordarne alcune di città che sono state protagoniste di questo evento. Dal 1951 a oggi, pensate, si sono svolte 19 edizioni ufficiali, con la 20ª edizione, che è proprio quella nel capoluogo pugliese, in questo 2026. La Puglia è stata molto presente, una prima volta a Bari, pensate, nel 1997. All'evento, vi ricordo, parteciperà con 4 atleti in gara Atletica Vaticana, l'associazione e polisportiva ufficiale della Santa Sede. Quindi il Papa è in Piazza della Libertà, dove affaccia, come abbiamo detto, il Palazzo Apostolico. La facciata fu opera dell'architetto Carlo Moderno, che ha ospitato i papi durante i soggiorni castellani, pensate, dal 1626. Oggi il palazzo e il suo giardino segreto sono aperti al pubblico e sono parte dei Musei Vaticani. E abbiamo anche la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a San Tommaso da Villanova, che è opera del genio del Bernini. Papa Leone in questo momento si sta soffermando a salutare e a dare gesti di affetto ai più piccoli. Sono davvero piccoli quei bambini. Restando sulla piazza, pensate, lo dobbiamo far sentire il saluto. Questo è l'abbraccio di Castel Gandolfo a Papa Leone. E Don Carlo, il Papa ha esortato all'insegnamento dell'umiltà e della determinazione, come a non arrendersi alle avversità quando una causa è giusta. Abbiamo 30 secondi.
1: Sicuramente ha citato questa Cananea, che è un grande esempio di fede, che comunque non si è resa all'apparente rifiuto di Gesù, che certamente era pedagogico, perché Gesù la stava portando sicuramente ad essere una grande testimone. Significa essere ostinati e a credere contro ogni cosa, contro ogni avversità, anche quando ci sembra veramente che tutto sia finito, ma la fine non ha mai l'ultima parola con Cristo.
0: Do la linea un secondo alla regia e ci ritroviamo qui. E siamo di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, Radio Vaticana, Paola Simonetti con voi, Don Carlo con me. Allora Don Carlo, possiamo continuare a commentare la catechesi di Papa Leone? È importante perché dice: grazie alla fede di questa donna cananea impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi. Papa Leone torna su quello che gli è caro, e cioè la situazione che c'è nel mondo.
1: Oltre alla Cisgiordania che lui ha nominato, è chiaro che noi ricordiamo anche l'Ucraina, ricordiamo tutti i paesi in cui a macchia di leopardo la guerra insiste, quelli che stanno nel Medio Oriente, quelli che stanno in Africa, cioè insomma Papa Francesco a suo tempo parlava di una guerra mondiale che era
0: a pezzi
1: sotto questo punto di vista. Ritorna una cosa che mi è piaciuta molto, che hai detto tu prima, sì. Anzi, due piccoli frammenti. Quando parlavi della logistica di Castel Gandolfo, in realtà è una dimensione orizzontale, quella non verticale per forza di cose, con quella di Piazza San Pietro, per cui questo essere di Papa Leone alla stessa altezza di noi,
0: dei fedeli.
1: E mi è piaciuta molto questa cosa, perché è proprio una chiesa che si fa prossima, che si mette sullo stesso, cammina con noi, ecco, non cammina sotto questo punto di vista.
0: E questa è veramente la sensazione forte che si ha guardando le immagini.
1: Esatto.
0: Quando Papa Leone esce e cammina, si percepisce che lui stesso sente fortemente questa vicinanza, che probabilmente ha voluto tantissimo in questa estate.
1: Un altro piccolo frammento che non mi è sfuggito dal video, mi ha colpito tantissimo, nelle immagini iniziali c'era una donna, una signora accanto a una suora, questa signora con il capo rasato, di una certa età ovviamente, e non ci voleva molto a capire che aveva la sua chemioterapia,
0: il suo problema di salute grave.
1: Esattamente, per cui era lì. E mi ha dato l'immagine di una donna, comunque la cananea, che comunque ha un problema, ma era lì con il caldo, in piedi, perché non ci sono sedie, in piedi, chissà da quante ore che stava lì, ma non per semplice curiosità, perché nessuno di quelli, sono convinto, era lì per curiosità, ma era lì per fede. Questo frammento mi ha suscitato qualcosa di molto importante, ecco, un problema grave ed era lì, non per presentarlo al Papa, ma per dirlo a Gesù, attraverso,
0: certo,
1: il Papa, attraverso la sua fede, attraverso la sua preghiera. Questo è un frammento che mi andava di sottolineare, perché per me è stata una testimonianza importantissima.
0: Senti, a proposito del sentimento che serpeggia fra gli abitanti di Castel Gandolfo, proprio per la presenza così vicina, così prossima del pontefice, mi piacerebbe recuperare, do un alert alla regia, il commento del parroco, proprio della parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Vorrei sentire che cosa dice un piccolo frammento di Don Thaddeus Rosmus.
2: Qui i castellani sono abituati a avere i papi in mezzo a loro, sono 400 anni quest'anno da quando i papi presero questa decisione nel 1626 di venire qui a Castel Gandolfo, era il papa VIII, quindi i castellani sono abituati, certamente che sono contenti, la presenza del papa porta la gioia, porta entusiasmo, tutto crea un clima veramente molto bello e crea anche questa situazione dell'entusiasmo, della condivisione, della gioia.
3: Sperimentate anche un arrivo di turisti da Roma quando il Papa dice l'Angelus, per esempio, in Piazza della Libertà?
2: Sì, la presenza del Papa fa arrivare tante persone, anche i turisti da Roma, ma anche da altre parti dell'Italia. Io per esempio come parroco ricevo tante mail che chiedono la possibilità della partecipazione, oppure semplicemente chiedono le informazioni, come si svolgono le celebrazioni, come si potrebbe partecipare, quindi questo già dimostra grande interesse che c'è dietro questo evento della presenza del Papa a Castel Gandolfo. È una calamite che attira veramente tante persone.
0: Era il parroco Don Tadeusz Rosmus della parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Don Carlo, allora il parroco è contento, si sente che è contento anche lui della presenza del Papa, perché la vitalità che arriva dai fedeli inonda tutto il territorio.
1: Ma intanto non dimentichiamoci che il Papa è Pietro. Ecco, quindi lui svolge comunque, nella continuità della tradizione, svolge il ministero petrino, quindi lui è successore di Pietro, quindi è Pietro, è lui il Signore affidato alle chiavi del Regno dei Cieli, quindi è normale che, pur essendo sacerdote come me, pur essendo vescovo come altri, è sempre il Papa, quindi è chiaro che la sua presenza è galvanizzante, incoraggiante, un segno di testimonianza forte, una presenza veramente di Cristo, della pienezza di Cristo. Quindi per loro che lo possono godere così da vicino un po' più spesso è certamente una grande soddisfazione, una grande consolazione, un grande segno di speranza e di apertura, è ovvio.
0: Don Carlo, saranno molti i viaggi a cui si prepara Leone XIV? Ci saranno la visita pastorale a San Marino e Rimini, fra poco, il 22 agosto prossimo, poi il quinto viaggio apostolico, quello in Francia, dal 25 al 28 settembre, per citare diciamo quelli più prossimi. Che cosa lega secondo te queste mete negli intendimenti di Papa Leone?
1: Il bisogno di rifare e di rimettere al centro la persona attraverso un percorso dialogico, culturale, di integrazione di molte religiosità, di molte etnicità, soprattutto quello in Francia, perché lui andrà credo all'UNESCO, che è l'organismo proprio della NATO che si occupa di cultura, scienza ed educazione, e lì lui terrà un discorso importante, dove in una società come quella francese, che è fortemente laicizzata, almeno trovare dei punti d'incontro dove attraverso il dialogo, la cultura, l'educazione, attraverso l'incontro fra persone si possano almeno trovare dei valori sui quali fondare un percorso di relazione che la tecnologia, per quanto importante, non può soffocare.
0: E infatti è proprio questo, quello che diciamo, la sensazione che si ha vedendo il Papa in Piazza della Libertà, quanto sia davvero importante la presenza reale, perché ultimamente molte cose sono diventate virtuali nelle relazioni umane. Questo ci ricorda che la presenza è fondamentale per riprendere contatto con le cose che contano e anche con i sentimenti, con le emozioni.
1: Lui nella fase finale del discorso che ha tenuto a Castel Gandolfo ha usato un'espressione molto forte, adesso non vorrei, ma ha detto in un mondo tormentato, ha usato questa parola, il mondo è tormentato, ma non solo dalle guerre, da mille situazioni di ingiustizia, di diseguaglianza, di disparità, di troppe distanze, no? Tra noi. Ecco, allora la presenza della Chiesa significa proprio questa necessità, questo bisogno di non di far finta che il tormento non c'è, ma di riunirci fra di noi, di unire le nostre solitudini, di accorciare le distanze, perché comunque siamo esseri umani, siamo tutti sulla stessa barca, chi più chi meno, anzi purtroppo per come stanno andando le cose ci sono tante nazioni che sono più o meno che più sotto,
0: esatto,
1: questo punto
0: sono
1: di
0: più
1: vista.
0: Penalizzate di altre.
1: Esattamente, quindi.
0: Senti Don Carlo, c'è stato anche un altro messaggio che ho colto nella catechesi rispetto alla Chiesa e alla sua capacità di sorprendersi e di andare oltre quello che è già noto, quello che è già segnato. È un'esortazione.
1: È un invito a conoscere, in alcuni casi, o a riconoscere Dio, Cristo, che comunque Cristo ci sorprende sempre, non è statico, noi stessi siamo in cammino evoluzione, la nostra vita è tutta una sorpresa. Diceva un noto filosofo che scrisse un libro, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, in francese è L'arte nuova di pensare, L'art nouveau de penser, inizia proprio così, che un uomo vissuto non è colui che ha fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili in questo mondo, che conosce la vita in tutte le sue accezioni, ma un uomo vissuto è colui che, nonostante ha vissuto tutta la vita che ha conosciuto, ha ancora la capacità di meravigliarsi. Allora questo bisogno di sorprendersi, questo riscoprire la vita anche in un mondo tormentato. È una degli attributi importanti della Chiesa, che sono proprio di un Cristo che comunque ci sorprende sempre, non è mai scontato, non è mai ci stimola a un rinnovamento, a una crescita continua. Quindi questa capacità proprio di sapersi rinnovare costantemente, di conoscersi, di riconoscersi, ma soprattutto di meravigliarsi e di stupirsi.
0: Lo stupore che diventa, come dire, anche antidoto contro la disillusione, contro l'impotenza, come è un messaggio forte verso tutti noi a non lasciarci compromettere troppo da tutto quello che è la disperazione che vediamo nel mondo.
1: Significherebbe dare l'ultima parola al male. Significherebbe che l'ultima parola c'è la morte, che l'ultima parola c'è quello che comunque ci tormenta. Invece non è così. Cristo ha vinto tutto questo. Le sue parole: non abbiate paura, avrete molte tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Quindi credere in Lui significa comunque credere in questo rinnovamento, in questa speranza, che significa proprio credere in questo rinnovarsi costantemente, in questa capacità di stupirsi.
0: C'è una nostra ascoltatrice, Filomena, fedelissima, che al 335-1243-722 vede nel messaggio della catechesi di Papa Leone anche quell'esortazione a prendersi cura, come fa la donna cananea, per tutti coloro che ci sono accanto e che soffrono. È un messaggio forte, quello del, appunto, sapersi prendere cura, e noi esortiamo tutti davvero a fare il possibile, perché quando qualcuno poi non c'è più, quello che resta è quello che si è dato. Tempo scaduto per noi. Da Paola Simonetti grazie anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia, che ci ha accompagnato fra parole e attività di Papa Leone. Grazie a Bruno Orti in regia e voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine. Chiudo la porta augurandovi un buon proseguimento di domenica con un brano che della natura umana, secondo me, racconta la bellezza, ricordandone quella profonda fragilità che forse oggi più che mai è da custodire. Rag & Bone Man con Human.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram. Wake up.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci. Bentrovati a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 20ª domenica del tempo ordinario, ancora il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 15. Leggiamo insieme. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di David, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. In queste settimane il film The Odyssey di Christopher Nolan ha riportato sul grande schermo il mondo affascinante dei poemi di Omero, Ulisse, Troia, gli eroi, gli dei, il lungo viaggio verso casa. Ma tra i grandi eroi della mitologia greca, uno dei più famosi sicuramente è Achille. Secondo una tradizione, sua madre Teti, quando era ancora bambino, lo immerse nelle acque del fiume Stige per renderlo invulnerabile. Lo tenne però per un tallone e proprio quel piccolo punto del suo corpo rimase vulnerabile. E durante la guerra di Troia, Paride lo colpì proprio lì e Achille morì. Da allora sono passati 3000 anni, ma continuiamo ancora a usare quell'espressione, il tallone di Achille, e tutti sappiamo cosa significa. È il punto debole di una persona apparentemente fortissima. E quindi mi è venuta una domanda, no? Perché molti si chiederanno: ma che cosa c'entra Achille e l'Odissea con il Vangelo di oggi? E mi è venuta una domanda, forse anche un po' provocatoria. Dio ha un tallone d'Achille? Esiste un punto nel quale persino il cuore di Dio si lascia raggiungere? La donna cananea del Vangelo di questa domenica sembra proprio averlo scoperto. È una donna straniera, pagana, appartenente ad un popolo che gli israeliti guardavano con sospetto, per non dire disprezzo. Ma soprattutto è una madre disperata, sua figlia sta male e lei viene a sapere che Gesù si trova da quelle parti. E gli corre incontro, grida: «Pietà di me, Signore!» Ma Gesù tace, non le rivolse neppure una parola, ci dice il Vangelo. Lei però continua. I discepoli sono quasi infastiditi, preoccupati, chiedono a Gesù di mandarla via. E quando finalmente Gesù parla, le parole sono, direi, molto dure. Dice: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella donna non si arrende e gli va davanti e continua: «Signore, aiutami». Poi arriva ancora un'altra risposta: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». A questo punto credo che chiunque si sarebbe scoraggiato, ma la donna no. E spiazza Gesù usando le sue stesse parole: «Sì, è vero, eppure i cagnolini quelle briciole le mangiano». E allora Gesù si lascia convincere, diciamo così: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Ecco, quella donna aveva scoperto il tallone d'Achille di Dio, aveva scoperto che il punto nel quale il cuore di Dio si lascia raggiungere è l'amore. E la cananea sembra dire a Gesù: «Se io sono una madre non posso abbandonare mia figlia, come potrei farlo?» Qualche volta abbiamo esattamente la stessa impressione della donna cananea. Dio tace, sembra non rispondere. E allora preghiamo e non succede nulla, bussiamo alla porta che sembra rimanere chiusa, chiediamo e non arriva nessuna risposta. La donna cananea in questa parte del Vangelo ci insegna a non interpretare il silenzio di Dio come mancanza d'amore. Continua a bussare, a credere, ad amare, a pregare. E Achille era il più forte dei guerrieri, apparentemente invulnerabile, eppure aveva un punto attraverso il quale poteva essere raggiunto. Anche il cuore di Dio ha metaforicamente il suo tallone d'Achille, è l'amore. La donna cananea lo aveva capito, una preghiera che nasce dall'amore non è mai inutile. E se vogliamo raggiungere il cuore di Dio, sappiamo dove colpirlo, nel suo punto debole, appunto, nell'amore. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 16 di agosto fino al 22. La Chiesa ricorda il 16 agosto San Rocco, il 17 San Giacinto, il 18 Santa Elena, il 19 San Ludovico, il 20 San Bernardo, il 21 San Pio e il 22 la Chiesa ricorda Santa Augusta. E oggi insieme a voi vorrei ricordare Sant'Elena, che si ricorda appunto il 18 di agosto. Nel III secolo, da un'umile famiglia, nacque in Bitinia Elena, la cui fede fu tanto intensa da contribuire in modo determinante, anche se indiretto, alla fine delle persecuzioni e alla pacifica opera di ricostruzione della Chiesa. Sposa del tribuno Costanzo Cloro, fu ripudiata dal marito perché, secondo la legge romana, il matrimonio fra un patrizio e una plebea non era ufficialmente riconosciuto. Elena risultava quindi semplice concubina. Quando poi Costanzo Cloro ebbe il titolo di Augusto, si vide costretto a mandarla via di casa, pur tenendo con sé il loro figlio Costantino. Questo, alla morte del padre, ricevette a sua volta il titolo di Augusto e subito richiamò presso di sé la madre, che fu allora acclamata in un primo tempo nobilissima femmina, e in seguito, quando il figlio divenne imperatore, addirittura Augusta. L'opera illuminata di Costantino segnò la pace con la Chiesa e contribuì a porre le fondamenta della sua costruzione in tutto l'impero. Fino a che punto Elena fu ispiratrice di tutto ciò non è difficile intuirlo. In tarda età la sua fede la spinse in Palestina, dove ebbe il privilegio di assistere al ritrovamento della tomba di Cristo scavata nella roccia. In seguito ella stessa prese l'iniziativa di scavi che portarono alla luce la grotta della Natività di Betlemme e il luogo in cui, sul Monte degli Ulivi, Gesù si era fermato a pregare prima della passione. Ormai ottantenne, dopo una vita ricca e feconda, Elena morì nel 330 circa. Dunque, buon onomastico a tutte le Elene e anche a coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci anche oggi a sfogliare il libro del passato per conoscere quali fatti e misfatti sono accaduti nel nostro territorio tanti anni fa. Andiamo indietro di molti anni, 1273, il 17 di agosto, i rappresentanti dei monasteri di Santa Flora e Lucilla di Arezzo, di Capolona, del Sasso, dell'Alpe di Santa Trinita si riuniscono nella pieve di San Giustino per esporre al vescovo Guglielmino degli Ubertini alcuni loro reclami relativi ad una colletta. 18 agosto 1297. Nonostante l'impaludamento delle chiane, i mercanti di Fogliano vendono ai banchieri di Arezzo ben 32.000 staia di grano. 19 agosto 1262. L'abate di Agnano compera dal nobiluomo Guido di San Pancrazio il castello di San Pancrazio, che passa così sotto la sua giurisdizione temporale. 20 agosto 1554. Giorgio Vasari invia a Cortona un modellino in legno della costruenda chiesa di Santa Maria Nuova, rispettando la pianta disegnata da Battista di Cristoforo, maestro cortonese. 21 agosto 1574. A Firenze viene stilato un inventario dei beni di Giorgio Vasari, morto 2 mesi prima, che comprende anche la casa di Arezzo, un vero scrigno di opere d'arte. 22 agosto 1770. A Borgo San Sepolcro viene chiusa per urgenti restauri la pieve di Santa Maria, oggi chiesa di Sant'Agostino, ed il volto santo ivi custodito è trasportato solennemente in cattedrale, dove rimarrà definitivamente. È il momento ora della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Georges Bernanos. Dopo 20 secoli di cristianesimo, non ci si dovrebbe più vergognare di essere poveri, altrimenti voi l'avete tradito, il vostro Cristo. Ed eccoci giunti all'angolo musicale che, come di consueto, chiude il nostro programma settimanale. C'è un album che non ha semplicemente fatto la storia della musica italiana, ma l'ha in un certo senso riscritta, cambiando per sempre la definizione stessa di world music. Nel 1984, infatti, Fabrizio De André compie una scelta coraggiosa: abbandona l'italiano e si affida interamente al dialetto genovese, intrecciandolo con le sonorità, gli strumenti, i profumi di tutto il Mediterraneo, e il risultato è Creusa de Ma. Il coautore fondamentale di questo disco epico è Mauro Pagani, polistrumentista, ex membro della Primiera Forneria Marconi, che ha svolto un ruolo, diciamo, cruciale nella nascita dell'album, insieme a De André, naturalmente. Sono stati introdotti strumenti tradizionali di tutto il bacino del Mediterraneo. Un esempio è il buzuki. Diciamo che Pagani è stata la mente sonora del progetto, guidando questa fusione tra la poesia genovese di De André e le sonorità etniche world music. I testi delle canzoni sono stati scritti interamente da De André, ma la struttura metrica e il ritmo sonoro, diciamo, sono nati in collaborazione. Ecco, quella che stiamo per ascoltare è la title track, la storia dei marinai che tornano dal mare, dei mercati, delle spezie, della fatica, dell'odore di fritto che accoglie chi sbarca a terra. Un viaggio poetico tra le mulattiere che scendono verso il mare. E allora, con questo odore di mare e anche con questa vista del mare che le parole di De André ci porteranno nella mente, Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto, vi auguro una buona settimana. Ci risentiremo tra 15 giorni, quindi la settimana prossima non andrà in onda Domenica un giorno per te. Buon Ferragosto, buone ferie e, come sempre, ciao e a risentirci.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

best thing ever.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Get up, you good for nothing lazy.
2: Morning, beautiful.
1: Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash.

0: Dan Marino passing to Hootie and the Blowfish. It's a fumble! They do not go all the way!
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
4: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
5: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben ritrovati. Oggi vi chiedo di fare una cosa un po' particolare. Per qualche secondo chiudete gli occhi, dai. Adesso immaginate di dover sciare oppure pattinare sul ghiaccio o addirittura immergervi sott'acqua senza vedere e trattenendo il respiro, naturalmente. Sembra impossibile, vero? E invece c'è chi lo fa molto molto bene. Il nostro ospite di oggi è la dimostrazione vivente che i limiti molto spesso esistono solo sulla nostra testa. Lui è un atleta non vedente, è diventato uno dei protagonisti del progetto MAG00, vedere con le orecchie. È qui con noi al telefono Francesco Orciuoli. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora diciamo come va intanto.
1: Bene.
0: Stai bene, sì?
1: Bene, perché dai, adesso...
0: Adesso ne parliamo, dai. Va bene?
1: Okay. Ok.
0: Allora, intanto benvenuto a Radio Fa Buon Sangue, la prima volta per te. Partiamo subito, dai, la domanda che mi viene così più spontanea. Sei campione italiano di apnea, hai conquistato una medaglia mondiale e pratichi anche sci di fondo e pattinaggio grazie anche al progetto MAG00. Ma quando eri bambino avresti mai immaginato che lo sport sarebbe diventato la tua vita?
1: No, assolutamente. Da bambino poi soprattutto non sono mai stato, diciamo così, tranquillo, fermo, ma non ho mai pensato a un'attività, a uno sport, soprattutto a livello agonistico, che poi non ho fatto tantissimo di agonismo proprio, però sono sempre stato all'età, diciamo, intorno ai 20 anni, così avevo iniziato a fare atletica.
0: Di dove sei?
1: Di un paesino vicino ai Vre.
0: Si chiama?
1: Paesino. Bollengo.
0: Bollengo, va bene.
1: Bollengo, esatto.
0: Beh, insomma, adesso hai anche una certa di età, adesso noi scherziamo.
1: Infatti.
0: Quanti anni hai adesso?
1: No, dobbiamo proprio dirlo.
0: Ah sì, dai, che te frega, anche perché così la gente capisce, no?
1: Guarda, io ne ho 61.
0: No, tanto perché poi adesso quando ti conoscono capiscono perché dico l'età. Ma parliamo anche del progetto, no? Vedere con le orecchie, che ne abbiamo già parlato tempo fa con Roberto Ceruti, che è l'inventore di questo sistema. È la prima volta che hai provato il sistema MAG00, cosa hai pensato?
1: No, ho pensato molto interessante, naturalmente io non l'avevo ancora testato e allora ho detto no, è da provare.
0: Eri un po' scettico?
1: Ma io sono di natura già sempre un po' scettico, no, scettico nel senso non scettico, un po' critico soprattutto, dato che esistono, comunque si sa, esistono altri sistemi, era un attimino da capire, da valutare quanto poteva essere migliorativo questo.
0: Diciamo che tu sei un non vedente da quando?
1: Io sono diventato non vedente, pian pianino la mia vista se n'è andata, perché ho una degenerazione retinica, una retinite pigmentosa.
0: E quando è che proprio non hai più?
1: Adesso non è tantissimo, però diciamo in linea di massima.
0: Vabbè, insomma, un po' di anni.
1: Quasi, una decina di anni.
0: Vabbè, dai, tra poco dai, continueremo perché abbiamo voglia di sentirti, di parlare con te, con Francesco Orciuoli. Scopriremo come un semplice suono possa sostituire gli occhi durante una gara. Prima però andiamo con la musica.
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis.

0: tutti, siamo sempre al telefono insieme con Francesco Orciuoli, uno sportivo paralimpico non vedente. Francesco, ci sei o te ne sei andato?
1: Sono sempre qua.
0: Ah no, perché di solito se ne vanno dopo la prima parte, mettono giù il telefono. Comunque, come scherzo, come funziona concretamente il sistema MAG00 e anche spiegalo bene cos'è il sistema.
1: Ma in pratica Riccardo ha creato questo altoparlante un po' particolare, perché normalmente i altoparlanti emettono questi suoni. Il suono si deve espandere nell'aria.
0: Certo, sì, nell'aria. E cosa senti, scusami?
1: Il suono si deve espandere nell'aria, invece questo altoparlante il suono lo deve un po' concentrare.
0: Ma voi non avete delle cuffie, avete...
1: Abbiamo anche degli auricolari, perché la nostra guida comunque, tra noi la nostra guida è necessario anche comunicare,
0: quindi avete comunque una guida davanti, questo è certo, no?
1: Per forza, la guida ha questo zaino dove all'interno c'è, diciamo, tutta quell'apparecchiatura con l'autoparlante, okay, che emette questo suono, di solito musica.
0: Ma ha detto rock and roll, o sbaglio?
1: Sì. Ma anche perché sembra che come tipo di suono si riesce a seguire meglio, eh. E noi dobbiamo cercare di stare dentro questo fascio, seguire e stare dentro questo fascio, perciò dobbiamo ascoltarlo, e lì l'allenamento è anche quello, bisogna
0: però c'è anche c'è anche la guida che parla, però
1: la guida parla, ci dà delle,
0: che ti dirà
1: ci
0: destra,
1: scambiamo
0: sinistra.
1: Delle no, non più di tanto, magari se sono delle correzioni, quando io sento il suono che si sposta ci va un minimo, però c'è un tempo di latenza, è un tempo di reazione,
0: certo.
1: Comunque qualche decimo
0: te lo giochi.
1: Però decimi di secondo, a volte andando un po' in velocità ti sposti di metri.
0: Beh, immagino tra ingegneri, tecnici del suono, volontari, maestri di sci, tante persone ci lavorano dentro. È importante sentire che dietro ogni gara c'è una squadra anche, no?
1: No, c'è un lavoro, c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro, a livello tecnico, a livello in generale, a livello di squadra, e soprattutto poi per me è la guida, perché è necessario tanto allenamento. Certo.
0: Ascolta, adesso un po' abbiamo capito, ma tra poco parleremo di una disciplina che secondo me mette i brividi soltanto a pensarci. Io vado in piscina, ma l'apnea secondo me è una cosa un po' particolare. Restate con noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

0: via.
1: Ben ritrovati su Musica Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi facciamo una cosa molto semplice. Proviamo a misurare il tempo con la musica. Pensateci, ci sono delle estati che magari ricordiamo poco, ma basta ascoltare una canzone e come per magia raffiorano gli amici, i viaggi, le serate in spiaggia, le feste di paese, le discoteche all'aperto e persino il profumo della crema solare. E questo è il bello della musica, non invecchia, ci aspetta. E allora preparatevi a rivivere alcuni dei tormentoni che hanno fatto cantare milioni di persone in Italia e nel mondo. Alzate il volume perché il viaggio comincia adesso.

Partiamo con una canzone che ha segnato un momento di svolta nella carriera di Nelly Furtado. Fino a quel momento era conosciuta soprattutto per un pop raffinato e melodico, ma con questo brano decide di cambiare completamente direzione. Il merito è anche dell'incontro con il produttore Timbaland, che costruisce un sound innovativo fatto di ritmi secchi, elettronica, influenza R&B. La cosa curiosa è che molti pensarono fosse una reinterpretazione di un celebre successo di Ele Otis, ma in realtà il titolo è l'unico elemento in comune. Il videoclip, girato con uno stile cinematografico e molto elegante, contribuì enormemente al successo del singolo. Per mesi fu una presenza fissa nelle radio, nelle discoteche, dimostrando come bastasse un giro di basso e poche note iniziali per far capire immediatamente quale canzone stava partendo. Ancora oggi è uno dei pezzi più rappresentativi del pop internazionale dei primi anni 2000.

0: Enrico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: I Negramaro sono riusciti a fare una cosa rara: portare il rock italiano nelle classifiche senza perdere la propria identità. Nuvole e Lenzuola è uno dei brani che meglio rappresentano questo equilibrio. Giuliano Sangiorgi ha raccontato più volte che le sue canzoni nascono spesso da immagini prima ancora che da parole, e ascoltando questo pezzo è facile immaginare cieli estivi, finestre aperte e quei momenti in cui il tempo sembra rallentare. La radio contribuì in maniera decisiva al successo della canzone, facendola diventare una presenza costante durante tutta l'estate. Ancora oggi nei concerti del gruppo viene cantata a memoria dal pubblico dall'inizio alla fine, segno che alcune canzoni riescono davvero a diventare parte della nostra vita.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Ci sono artisti che sembrano avere un talento naturale per costruire hit radiofoniche e Jason Derulo sicuramente uno di questi. Con Want to Want Me realizza una canzone che unisce pop, dance e soul in maniera estremamente moderna. Prima della pubblicazione il brano venne fatto ascoltare a numerose emittenti radiofoniche americane che lo inserirono immediatamente nelle loro playlist. Il risultato? Beh, milioni di passaggi in radio in tutto il mondo e una scalata rapidissima delle classifiche. Una curiosità interessante riguarda proprio il video di questa canzone, girato quasi interamente in un unico appartamento con un continuo gioco di stanze e situazioni che segue perfettamente il ritmo della musica. Un esempio di come una grande produzione possa rendere ancora più memorabile una canzone già fortissima.

0: tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Alcune canzoni sembrano uscite direttamente da una macchina del tempo. Hypnotized prende il meglio della disco degli anni 70, aggiunge elettronica moderna e crea un mix elegante che conquista immediatamente il pubblico europeo. Purple Disco Machine è considerato uno dei produttori più raffinati della scena dance contemporanea e questo brano riesce a riportare in classifica sonorità che sembravano appartenere al passato. La voce di Sophie Scott completa perfettamente il pezzo, regalando un'atmosfera rilassata ma irresistibile. Una canzone perfetta da ascoltare durante un viaggio al tramonto con i finestrini abbassati.

0: cante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Cochi Ponzoni!
2: Aiuta l'Avis, diventa donatore. Ricordati che il riso fa buon sangue. Ridete pure, perché anche una bella risata aiuta la circolazione. Mi raccomando.
3: Tiziano Ferro ha sempre avuto una straordinaria capacità a raccontare emozioni personali trasformandole in storie universali. Lo stadio è la canzone che parla di crescita, sogni e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Musicalmente rappresenta uno dei suoi lavori più moderni, con una produzione molto internazionale che ha permesso al brano di entrare rapidamente nelle playlist radiofoniche. Durante i concerti viene spesso accompagnato dal coro del pubblico, che trasforma ogni esibizione in un momento di grande partecipazione.

Flowers di Miley Cyrus è uno di quei rarissimi brani che riescono a diventare un fenomeno mondiale nel giro di pochi giorni. La canzone ha battuto numerosi record sulle piattaforme streaming e ha conquistato le radio praticamente ovunque. Molti fan hanno interpretato il testo come un messaggio di indipendenza, di rinascita personale, contribuendo a renderlo ancora più popolare. Anche il video, ambientato in una villa sulle colline di Los Angeles, ha alimentato curiosità e discussioni online, trasformando il brano in un autentico evento pop, oltre che musicale.

0: vera.
1: Negli ultimi anni Annalisa è diventata una delle protagoniste assolute del pop italiano e Mon Amour rappresenta perfettamente questa nuova fase della sua carriera. Il brano nasce durante una sessione creativa con un'idea molto semplice: costruire una melodia immediata che facesse venire voglia di cantare già dal primo ritornello. Missione compiuta. La canzone conquista radio, piattaforme streaming, social network, tutto in pochissimo tempo. Su TikTok, pensate, migliaia di utenti iniziano a utilizzare il ritornello per creare video, contribuendo a trasformarlo in un fenomeno virale. È il classico esempio di come oggi un tormentone nasca contemporaneamente in radio, online e nelle playlist di milioni di persone.

0: Galeazzo.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Gli Imagine Dragons hanno una caratteristica particolare: riescono a mescolare rock, elettronica e pop mantenendo sempre un'identità fortissima. Con Bones dimostrano ancora una volta questa capacità, costruendo un brano energetico, potente e perfetto sia per la radio sia per gli stadi. Il cantante Dan Reynolds ha spiegato che il testo parla della ricerca della forza interiore e della voglia di affrontare le proprie paure con coraggio. La produzione è ricchissima di dettagli sonori che magari sfuggono al primo ascolto, ma rendono il pezzo sempre coinvolgente. Non a caso è diventato uno dei brani più utilizzati negli eventi sportivi e anche nei grandi festival internazionali.

Ci sono canzoni che cambiano completamente il destino di un artista e Are You With Me è una di queste. Nas Frequencies, giovane DJ e produttore belga, prende un brano country praticamente sconosciuto e lo trasforma in una hit dance che conquista prima l'Europa e poi il resto del mondo. È una scelta coraggiosa, rallenta il ritmo, aggiunge sonorità tropical house e crea un'atmosfera rilassata che è perfetta per l'estate. La cosa sorprendente è che il successo nasce quasi per caso. Il pezzo comincia a essere trasmesso da alcune radio belghe, poi arriva nei club, entra nelle playlist estive e nel giro di pochi mesi conquista milioni di ascoltatori. Da quel momento la tropical house diventa uno dei generi più amati dell'estate, influenzando tantissimi DJ e tantissimi produttori. Ancora oggi basta sentire le prime note per ritrovarsi mentalmente in riva al mare, al tramonto, col volume della radio al

Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.

0: Vi aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
4: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

proseguiamo con uno degli artisti che meglio rappresentano il nuovo pop italiano. Tananai è riuscito a trasformare una partenza complicata in una carriera ricca di successi. Dopo l'ultima posizione al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale, molti pensavano che quella fosse una battuta d'arresto, e invece è successo esattamente il contrario. La canzone ha iniziato a crescere grazie alle radio, alle piattaforme digitali e soprattutto al passaparola del pubblico, diventando uno dei brani più ascoltati nei mesi successivi. Da lì è partita la vera consacrazione di Tananai, che ha dimostrato come il gradimento degli ascoltatori conti spesso più della classifica finale. Oggi è uno degli artisti più richiesti nei festival estivi, nei concerti all'aperto, e questo brano rappresenta l'inizio di una storia che continua ancora. A volte i tormentoni più amati sono proprio quelli che nessuno si aspetta.

E anche oggi abbiamo riempito un'altra valigia di ricordi musicali, perché in fondo le canzoni fanno proprio questo, non ci riportano soltanto a un'estate, ma anche alle persone con cui l'abbiamo vissuta. Grazie per aver scelto Radio Fa Buon Sangue e per aver condiviso con noi questo viaggio tra tormentoni del nuovo millennio. Sono Andrea Collalto e vi aspetto alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a collezionare ricordi, che alle canzoni pensiamo noi.

0: Eccoci qui di nuovo insieme con DJ Cibo, amici di Radio Favon Sangue. Dopo il viaggio nel tempo appena fatto con Andrea Collalto e i suoi bellissimi 10 tormentoni del passato, direi che abbiamo ufficialmente dimostrato una cosa: alcune canzoni invecchiano, altre semplicemente si rifiutano di farlo, come il sottoscritto. Ma adesso, cari amici, torniamo nel presente, perché c'è un tema che riguarda tutti noi e che, soprattutto quando parliamo di sangue e plasma, non possiamo mettere in pausa come una canzone. È arrivato sul tavolo della conferenza Stato-Regioni il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2026. Tradotto dal linguaggio istituzionale, bisogna capire quanto sangue serve, quanto ne raccogliamo, dove ce n'è più bisogno, dove ce n'è meno e soprattutto come farlo in modo che nessun paziente rimanga senza quello che gli serve. Questo mi pare evidente. Per il 2026 sono previste quasi 2 milioni e mezzo di unità di concentrati eritrocitari da produrre, ma rimangono alcune carenze, soprattutto in Sardegna, Lazio e in misura minore in Sicilia. E poi c'è il grande capitolo del plasma, cari amici, che noi d'estate ci andiamo molto dietro. Le regioni hanno programmato di raccogliere circa 923.000 kg, ma per arrivare all'obiettivo di autosufficienza ne servirebbero oltre 1.112.000. E qui capiamo perché continuiamo a donare plasma e continuiamo a chiederlo di farlo, perché è fondamentale. Perché dal plasma si producono medicinali indispensabili come immunoglobine e albumina. E quando il plasma nazionale non basta, bisogna ricorrere al mercato estero, con costi che nel documento arrivano a centinaia di milioni di euro. E allora il messaggio è semplice, come sempre: programmare, organizzare, controllare. Tutto importantissimo. Ma alla base di tutto rimane sempre una cosa, amici: il donatore. Quello che non fa statistiche, non guarda le percentuali e magari non sa nemmeno quanti grammi di plasma servono ogni 1000 abitanti. Semplicemente entra in un centro trasfusionale, tende il braccio e fa la sua parte, come lo diciamo sempre. Ed è proprio per questo che, dopo i tormentoni del passato, torniamo alla nostra canzone preferita del presente, di sempre, quella del dono. Restate con noi, perché qui a Radio Fa Buon Sangue la musica non si ferma e nemmeno la voglia di far del bene e donare. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare sangue, perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato.
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: bentornati, eccoci qua di nuovo Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. C'è Francesco con noi che ci sta spiegando.
1: È già in piscina Francesco.
0: Sì, è già in piscina, se n'è andato, anzi in apnea a dire la verità, perché adesso parliamo di apnea, ma veniamo a un'altra grande passione che è questa qua dell'apnea. Per noi restare, almeno per quanto riguarda anche il sottoscritto, restare sott'acqua senza respirare è già difficile anche per pochi secondi. Tu invece sei diventato anche campione italiano e hai conquistato un bronzo mondiale. Allora, facciamo così, la prima domanda che mi viene in mente è: cosa succede nel tuo cervello, nella tua testa, quando inizi la discesa nel silenzio più assoluto?
1: No, non c'è silenzio assoluto, perché sott'acqua si sente tutto quello che succede fuori, anzi a volte alcuni suoni sono anche un pochino modificati, ma a volte alcuni suoni sono anche un po' amplificati.
0: Racconti spesso che l'acqua, sull'acqua trovi una libertà speciale, quindi fammi capire che sensazione è. Cioè,
1: la sensazione è quella di immergerti e rimanere solo,
0: un mondo attorno?
1: Con un mondo attorno, ma sei solo. Sei solo, devi avere una certa calma, una certa... è necessaria tantissima calma. Sa che l'agitazione ti fa subito mancare il fiato.
0: Esatto, questo è, no, perché io, per dirti, faccio un esempio: io quando vado in piscina, no, io non faccio apnea, faccio piscina normale, però quando mi butto, per dirti che sto magari 3-4 secondi sott'acqua, cioè sento che ho bisogno di uscire, no? Tu come fai a non avere questa sensazione di voler uscire immediatamente dopo, non so, 10-15 secondi, quando uno è normale che voglia riemergere?
1: Il lavoro inizia prima che ti butti sott'acqua, perché vabbè, a parte la respirazione che devi...
0: Ma quello è un fatto meccanico, no? Immagino.
1: Meccanico sì, ma ci vuole molta testa anche. Tu devi avere una rilassatezza, tanta rilassatezza, i tuoi muscoli devono essere morbidi, ti immergi con una dolcezza, devi proprio entrare nell'acqua. Il pensiero, la testa non deve pensare a quanto tempo stai sotto, perché tutti quei pensieri lì è come se ti facessero consumare ossigeno.
0: Ok.
1: Tu ti immergi e devi trovare il tuo benessere.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: è difficile spiegare a chi vede cosa significa questo momento, oppure è uguale? Cioè, secondo te, per chi vede e per chi non vede l'apnea, le sensazioni secondo te possono essere simili oppure c'è differenza?
1: Sotto certi punti di vista molte sono le stesse. La differenza sta che noi, non vedendo, ci dobbiamo concentrare ancora di più, perché sul fondo si segue, chi vede segue, diciamo, la striscia.
0: Certo.
1: Ti dà la direzione.
0: Certo.
1: Hai una certa posizione che noi non riusciamo proprio a mantenere la stessa posizione.
0: Tu questa cosa qua a che età l'hai fatta? Visto che abbiamo parlato
1: d'adulto.
0: Di
1: età. No, l'adulto è iniziata poco prima del Covid.
0: Quando hai vinto la medaglia, quando l'hai vinta?
1: Vabbè, io già nel 2024.
0: E quindi avevi?
1: Adesso quest'anno 58 anni.
0: 58 anni, quindi l'hai fatto in giovane età.
1: Sì, certo.
0: sto cercando di far capire alla gente che non c'è età, non ci sono limiti nel cervello delle persone. Adesso
1: no,
0: però
1: no,
0: stiamo
1: ma
0: lì,
1: infatti,
0: stai lì, aspetta adesso, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo sentire le canzoni, perché in radio è importante tanto le parole, ma tanta,
1: certo,
0: tanta musica. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di sogni giovani e del messaggio che Francesco vuole lasciare a tutti. A tra poco, musica!
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

0: bentornati, ultimi minuti insieme a Francesco Ciuoli su Radio Fa Buon Sangue. Abbiamo discusso veramente di tante cose. Francesco, tu sei la dimostrazione poi che lo sport, come abbiamo parlato anche prima, può battere ogni barriera, no? Quale certo. Sogno hai ancora nel cassetto?
1: Ma sogni sì, ce ne sono sempre, anche se da adulti, sai, si comincia a sognare un po' in un modo diverso. Ma certo, adesso avendo intrapreso pattinaggio da molto poco tempo, meno della Plea, ora ci stiamo preparando per vedere quali risultati riusciamo ad ottenere anche col pattinaggio.
0: Dici che potresti arrivare alle Paralimpiadi?
1: Se la salute mi mantiene.
0: Insomma, tra quanti anni sono?
1: Dobbiamo un attimino vedere come riusciamo ad andare avanti, come vanno questi allenamenti, quali sono i risultati che riusciamo ad ottenere.
0: Ma questa è la sfida che ti piacerebbe affrontare nei prossimi anni?
1: Diciamo che ne abbiamo parlato.
0: Diciamo sempre che, per ricordare, non è che io voglio ricordare che tu sei un non vedente, ma lo ricordo perché magari gli amici che ci stanno ascoltando da poco, parliamo con Francesco Ciuoli, che comunque è un non vedente, che riesce a fare delle cose incredibili, e ne stiamo parlando già da diversi minuti. Però adesso io, guarda, siamo quasi al finale, io vorrei chiederti, però, che mi interessa molto, magari c'è qualcuno in ascolto che magari è un ragazzo con una disabilità visiva, no? Che pensa magari a rinunciare ai propri sogni perché si sente diverso. Questo mi interessa molto, se tu puoi dire qualcosa a questo ragazzo che sta ascoltando.
1: Assolutamente sì, perché voglio approfittare anche di questa occasione di poter parlare in radio, proprio per dire a tutti i ragazzi, soprattutto ai non vedenti, cercate, perché a volte so che non è semplicissimo, però cercate di avvicinarvi ad un'attività sportiva, scegliete quella che più vi piace, più vi dà delle sensazioni piacevoli. Comunque, avvicinatevi a un'attività sportiva, fa bene a tutti, ma a noi fa ancora più bene, perché ci dà la possibilità di confrontarci con noi stessi e con gli altri, ci rende più indipendenti.
0: Certo.
1: È una possibilità, veramente, è una possibilità. Io lo dico quando posso, lo dico a tutti. Come dicevo, colgo l'occasione per dire anche a chi vuole di provare a fare un'esperienza con l'apnea e con il pattinaggio.
0: Hai dei riferimenti da darci a livello di link, di informative proprio così, oppure dove possono andare se sono interessati?
1: Per quanto riguarda l'apnea, provare a cercare online La Salle e Ridano, è la società okay. per cui io dove sono iscritto, anche perché loro hanno già un'esperienza. Invece per quanto riguarda il pattinaggio, io direi di rivolgersi direttamente a Riccardo Cerutti.
0: Certo, Riccardo Cerutti. Il progetto è MAG.00, vedere con le orecchie. Francesco, guarda, oggi ci hai regalato molto più di un'intervista, che poi, ti ripeto, ti rifaremo, ci sentiremo. Ci hai ricordato che il coraggio non è vedere la strada, ma avere la forza di percorrere quella strada lì. Complimenti per il tuo titolo e complimenti per quello che fai. Grazie mille.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Ringrazio anche Riccardo Cerutti di Avis Lanzo Torinese per avermi dato la possibilità di conoscerti, perché in fondo poi, insomma, dai, la tecnologia serve davvero quando riesce a regalare libertà. Grazie Francesco per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova storia, un nuovo viaggio, e ora andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

0: cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ Cibo.

0: di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben trovati. L'estate, come sapete, ormai è il periodo delle inaugurazioni per noi in generale, anche per un po' tutti, chi inaugura la stagione, chi inaugura i tuffi, chi inaugura il barbecue, insomma tante inaugurazioni. Ma oggi noi parliamo della nascita di una nuova grande famiglia, una famiglia fatta di volontari, di donatori, di persone che hanno deciso di regalare un po' del proprio tempo per salvare la vita di qualcuno. L'abbiamo qui al telefono il nuovo presidente dell'Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Ciao Renato.
1: Ciao a tutti e buona giornata a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora Renato, insomma, intanto complimenti, innanzitutto complimenti per questa elezione. E, insomma, essere il primo presidente di una nuova Avis Comunale è un'emozione particolare, immagino.
1: Beh, logicamente fa sempre un certo effetto, anche perché in questi giorni logicamente la notizia è circolata velocemente anche fuori dal comune di Ronchi e quindi i contatti e i complimenti stanno arrivando da diverse parti.
0: Ronchi dei Legionari dov'è? Perché alcuni ci chiederanno, ma dov'è questo paese?
1: Beh, è conosciuto per l'aeroporto di Trieste, ecco. Ma in realtà è a Ronchi dei Legionari, ecco. Siamo una località a 2-3 chilometri da Monfalcone, altra cittadina insomma conosciuta per la sua, insomma, il turismo.
0: Ma scusami, ma è una bella sensazione che hai provato quando hai capito, insomma, di aver scritto la prima pagina dell'Avis di Ronchi, no?
1: Beh, la prima pagina è stata scritta quando degli amici, diciamo da molti anni, di Ronchi dei Legionari ti chiamano per coinvolgerti in un nuovo progetto. E quindi essere scelto per fare questa nuova, diciamo, associazione fa un certo effetto, insomma, quando ti cercano vuol dire che certo. vogliono essere, insomma, sicuri che il progetto che hanno in mente porterà a termine. E così è stato.
0: In tanti potrebbero chiedersi, e anche io, ma se Avis è presente in tante parti del territorio, anche lì in Friuli, perché creare una nuova comunale dopo?
1: Beh, allora, creare queste associazioni territoriali vuol dire stare vicino alla gente e coinvolgerla e fargli capire che quello che stiamo facendo, cioè il dono del sangue e del plasma, è il nostro futuro. Senza queste donazioni non si può guardare al futuro. Certo, quindi certo. La donazione del sangue e del plasma, specialmente plasma in questo momento, è molto importante, perché sappiamo che il plasma serve per la ricerca, per i medicinali, e quindi noi
0: c'è bisogno. Allora, tra poco continueremo con questa bella chiacchierata con il nuovo presidente Renato Chittaro di Avis Ronchi dei Legionari. Scopriremo, insomma, quali sono i primi obiettivi e tante altre domande, ma adesso andiamo con un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati cari amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del presidente della neonata Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Allora Renato, abbiamo parlato un po' insomma delle prime cose. Nel tuo primo intervento poi da presidente hai detto una bella frase insomma che ho letto: il sangue è lo stesso colore per tutti. È una frase semplice ma molto potente. Che significato ha per te poi?
2: Perché qui quell'attività che andiamo a fare non deve avere colore politico e né colore di pelle, scusate no, il termine.
1: Certo, certo.
2: Il dono del sangue è a 360 gradi, perché la salute è sacrosanta e quindi va data a tutti quanti, tutti devono stare bene. Questa è una frase che insomma deve essere imparziale, deve essere
1: vale per tutti. Ascolta, tra gli obiettivi della nuova comunale poi c'è anche, naturalmente ne stavamo parlando prima, promuovere maggiormente la donazione di plasma, che in questo momento ce n'è molto bisogno. Secondo te c'è ancora poca conoscenza su quanto sia importante questo tipo di donazione?
2: C'è poca informazione, specialmente rivolta ai giovani. Una volta con i giovani c'era il ricreatorio parrocchiale dove si riunivano le associazioni, le famiglie. Questo è andato un po' scemando e quindi la cultura dello stare assieme, di darsi una mano, di collaborare con la società è andata un po' scemando. Oggi predilige il telefonino non ci porta né salute, non ci porta a niente. Noi dobbiamo ricominciare dalla base, cioè andare verso i giovani, fargli capire cosa vuol dire il dono o comunque lo stare assieme, semplicemente.
1: Vero. Avete, so che è presto, ma avete pensato poi come sensibilizzare i cittadini su questo?
2: La sensibilizzazione con i cittadini è stare in mezzo a loro. Quindi se nella località verranno organizzati degli eventi, noi saremo partecipi, certo. Collaboreremo con quell'ente o con quella associazione che organizzerà quell'evento.
1: Benissimo.
2: Quella è la nostra. Noi dobbiamo andare noi incontro alla cittadinanza.
1: Certo.
2: Perché all'incontrario è difficile.
1: Allora, tra pochissimo ritorneremo e parleremo di giovani, volontariato e di come si costruisce anche una nuova realtà associativa capace anche, e lo speriamo, ma ne siamo certi, di durare nel tempo. Quindi restate con noi, andiamo con un brano e poi ritorniamo. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, con questa bellissima voce. Oggi continua la nostra chiacchierata con Renato Chittaro, presidente di Avis Comunale Ronchi dei Legionari. Ci sei, sì, vero? Renato, sì, ci sei?
1: Sì, sì, ci siamo, ci siamo.
0: No, perché lo ripeto sempre, ma qualcuno se ne va dopo la seconda parte. No. Ci sono persone che, secondo me, hanno creduto poi fin dall'inizio, questo l'avevi anche anticipato, in questo progetto, e che oggi fanno parte, immagino, del direttivo della nuova Avis Comunale, no?
1: Sì, certo, chi fa parte del nuovo direttivo, logicamente sono delle persone che sono molto integrate nel settore, diciamo, nel paese, e quindi queste persone, sapendo la mia, diciamo, voglia di fare, di stare assieme, di dare una mano alla gente, io insomma ho fatto 38 anni di vigili del fuoco.
0: Ah, quindi,
1: e quindi, dare una mano e non guardare in faccia a nessuno, perché devi portare subito in sicurezza le persone, questo gruppo mi ha coinvolto e mi ha chiesto di poter essere partecipe con loro, insomma, a questo, certo, a questa nuova associazione.
0: Ronchi dei Ronchi dei Legionari è una città, come hai detto prima anche tu, no, molto attiva, no, dal punto di vista anche sociale.
1: Adesso negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni, è conosciuta per il curling bisiac.
0: Vedi.
1: Quindi è una, insomma, una località che è diventata ormai conosciuta per questo sport, ma non solo.
0: Certo.
1: Il baseball, il softball, baseball,
0: insomma ci sono tante cose, tantissime.
1: Sì, beh, insomma, ci sono tante attività, squadre di pallavolo, scout, cioè è una, località di 12.000, circa 12.000 abitanti, e diciamo nella lista comunale delle associazioni no profit ci sono oltre 60 associazioni iscritte.
0: Quindi io immagino che pensate, insieme anche con l'Avis regionale, che, il quale ringrazio il presidente Luca Donno che ci ha messo in contatto, anche con le scuole, le associazioni sportive, i gruppi culturali, insomma, penso che ci sia una sinergia da creare, no?
1: Assolutamente, abbiamo già avuto qualche contatto, proprio perché la voce si è sparsa velocemente, ci è stato chiesto proprio dalle scuole di poter collaborare.
0: Non hanno detto, te lo dico in dialetto, chi sei questi qua con Savolli?
1: No, i gevignodi da soli a chiedere, a bussare, insomma, il campanello.
0: Va bene, dai.
1: No,
0: beh, no, sto scherzando, dai.
1: Sì, no, dai, questo qui. Questo è un'altra cosa positiva, perché chi segue i ragazzi, anche i centri estivi.
0: Certo.
1: Ci sono diciamo, adesso in questi prossimi tre mesi ci sono ben quattro periodi di centri estivi. Bene. Quindi
0: voi, insomma, è giusto che ci sia anche la collaborazione. Adesso sì, noi ci fermiamo di nuovo, perché poi andremo con l'ultima parte, parleremo di futuro, insomma, che è importante. Lanceremo anche, se tu vorrai, un invito a tutti gli ascoltatori, insomma, e non solo. Tra poco, musica.
2: Diventa donatore anche tu con Riso Va Buon Sangue, è un gesto

0: Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Bentornati all'ultima parte di questa chiacchierata interessante su Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, sempre in compagnia del presidente della nuova Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro, al quale noi siamo molto contenti di fare anche l'inaugurazione a livello radiofonico. Renato, immaginiamo di ritrovarci qui tra 5 anni. Quale sarebbe il traguardo che ti farebbe dire ne valsa davvero la pena, se già comunque è valsa?
2: Ma possiamo già dire adesso ne è valsa la pena, non serve aspettare i 5 anni.
1: Esatto.
2: anche se saremo in pochi, ma abbiamo portato nuovi donatori verso il dono, quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi questo è un progetto, è portare, far conoscere cosa vuol dire. Non si deve aver paura del lago, non si deve aver paura di niente, anzi ogni 3 mesi, per chi va a donare il sangue, ha una visita gratuita.
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: Quindi questa attività porta anche allo stesso donatore la certezza di essere in salute.
1: Ascolta,
2: perché se non sei in salute non puoi donare, no? Quindi questa è un'altra cosa, che non solo per il prossimo ma anche per te stesso, quindi invitiamo tutti ad andare a donare.
1: E chiudiamo con un invito rivolto, l'hai già mezzo fatto, ai nostri ascoltatori, ma se ci fosse qualcuno che in questo momento proprio dei Ronchi Legionari ci sta ascoltando in macchina, al mare o attraverso il podcast di Riso Fa Buon Sangue, e magari sta pensando da tempo di diventare donatore, cosa gli dici e quali contatti per convincerlo a fare questo primo passo?
2: Diciamo che non deve aver paura, chiami anche solo per informazioni, perché magari lui sarà il nostro figura che trasmetterà quello che ha ricevuto lui stesso, lo trasmetterà ai suoi nipoti, alla sua famiglia, ai suoi amici. Per contattarci basta andare sulla pagina Facebook, dove noi abbiamo tutti i nostri contatti, e quindi rispondiamo subito. Quindi basta andare a Avis Comunale Ronchi dei Legionari sulla pagina Facebook, là troverà tutte le notizie e i contatti per parlare, per insomma seguirci nelle nostre attività, e perché no, insomma nelle prossime settimane saremo già presenti a delle attività proprio con il curling BCH, e quindi venite a trovarci. Bene. E seguiteci.
1: Bene, presidente Renato Chittaro, grazie per essere stato con noi e complimenti davvero a tutta la nuova Avis che è nata.
2: Grazie a voi per l'invito, e insomma venite a donare.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Noi diciamo che ogni nuova sezione che nasce non è una sede in più, è una nuova porta che è aperta verso la promozione e la solidarietà. È un luogo, cioè, secondo noi e secondo immagino anche Renato, che dove le persone possono incontrarsi, lo ha detto, informarsi, diventare donatori e costruire insieme una comunità ancora più forte, no?
2: Questo è lo stare assieme in salute.
1: Esatto.
2: Tutti quanti.
1: In grande in bocca al lupo al presidente, al consiglio direttivo e a tutti i volontari che hanno dato vita a questa nuova realtà. Noi continueremo come sempre a seguire anche il vostro cammino e speriamo di trovarvi presto ai nostri microfoni per raccontare i primi traguardi raggiunti. Dai, insomma, facciamo questa cosa.
2: Certamente, okay. Certamente, siamo qua.
1: Allora, noi lasciamo gli amici, godetevi l'estate come sempre, godetevi la musica e ricordate una frase che oggi ci portiamo a casa e che vale più di 1000 discorsi che ha detto il presidente: il sangue ha lo stesso colore per tutti, ed è proprio questo il colore più bello della solidarietà. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

죄송해요.

0: d'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

con questa bella introduzione, con la voce di Olimpia che vi annuncia che sta per cominciare Italian Groove, uno spazio dove sentirete per un'ora solo good vibes, sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi, questa settimana, da parte mia, da parte di Sly. Anche durante questa playlist sentirete parecchie novità di quest'ultimo periodo e all'interno di questa playlist ci sono anche alcune cose che ho ripreso dal passato, molto belle da sentire durante il nostro viaggio nel territorio italiano, all'insegna sempre di Italian Groove. In apertura poi ci tengo subito a ricordarvi il mio contatto social, il mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, per interagire anche quest'oggi, visto che da diversi mesi c'è questo modo di vivere la puntata, non solo ascoltando le good vibes ma commentando anche vari passaggi, tutto questo grazie a Messenger, e siete in tanti voi special friends che mi contattate durante le varie dirette, quindi fatelo tranquillamente anche oggi, mentre ora cominciamo così la puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando la traccia Summer Town del producer italiano Lorenzo Nada, in arte God Bless Computers, che in questa circostanza ha collaborato con il beatmaker Coral. La traccia fa parte del suo EP dal titolo Dance Until Dawn. Saluto di nuovo tutti quanti voi, bentrovati all'ascolto di Italian Groove, di questo inizio di puntata di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora proponendovi all'interno di questa programmazione musicale solo sonorità, good vibes, vibrazioni della scena italiana. Ora diamo spazio a questa bella produzione pubblicata nel mese di maggio, l'8 maggio, il disco Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due nomi importanti della scena italiana che di tanto in tanto ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove. C'è il grande esperto di Good Vibes, produttore e chitarrista Nicola Conte, dall'altra parte c'è un suo caro amico collaboratore di musica elettronica, Nicolas. Questo album è un'evoluzione dei due precedenti EP che portano appunto il nome Tema 2, e all'interno di questa recente produzione ci sono Good Vibes che spaziano, c'è una fusione tra il jazz spirituale, la musica molto raffinata, elettronica da club, ritmi afroamericani, percussioni tribali. C'è la bellissima influenza di Nicola Conte che si mixa con il gusto appunto di Nicolas. Li sentiamo insieme questa parte iniziale di Italian Groove con questa traccia che fa parte appunto di questo loro disco, Universo Astratto.

siamo tornati con piacere a risentire qualcosa del passato, in particolar modo questa famosa traccia The Ghetto, che fa parte di quel capolavoro pubblicato un po' di tempo fa, nel 1994, Love in the Black Dimension, su etichetta Irma Records, da parte del collettivo dal nome Gesto Funk. In questa produzione poi c'era la presenza di due noti artisti internazionali, il trombonista Fred Wesley e il cantante, purtroppo scomparso un po' di tempo fa, C.C. Rogers. Restando come sempre in tema di sonorità della scena italiana, ora diamo spazio a quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, sempre su etichetta Irma Records. C'è questa bella produzione che ha visto collaborare insieme due nomi importanti della Irma, e non solo: Maurizio Belladonna e Cesare Cera, in arte Black Mighty Walks. Li sentiamo con Right Moves a Italian Groove.

Right on Me da Peaceful Sound for Broken Minds, l'album del debutto di Gosol Map e lo pseudonimo del musicista produttore catanese Salvo da Bruno. Un disco pubblicato qualche anno fa che ha messo in bella evidenza tutte le sue qualità, ci sono tracce molto belle, compresa quella che abbiamo appena sentito, e ci sono suoni che vanno dalla musica elettronica, nu soul, nu disco, atmosfere anche cinematiche all'interno di questo suo disco Peaceful Sound for Broken Minds. Era Gosol Map a Italian Groove. Da un disco pubblicato qualche anno fa, invece, sentiamo qualcosa che fa parte del secondo album di Francesco Lo Giudice, il disco di Also Good 1000 Smiles. Pubblicato ad aprile, contiene 10 tracce e ho scelto di suonare questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove la traccia che si intitola Retronotte, Also Good.

anche in questa puntata di Italian Groove di questa settimana ho pensato di sentire qualcosa contenuto all'interno del disco nuovo dei Nu Genea pubblicato all'inizio di maggio, People of the Moon. Ho scelto di inserire in questa playlist la traccia Polesa, che ha visto collaborare Nu Genea con la cantante dal nome Fabiana Martone. Ci sono tante collaborazioni con artisti italiani ma anche internazionali in molte tracce presenti appunto all'interno di People of the Moon. Ricordiamo anche la traccia On and On, che ha visto collaborare poi Nu Genea il bravo cantante e chitarrista Tom Misch. State seguendo Italian Groove, solo good vibes, sonorità, vibrazioni italiane della scena italiana. E questo viaggio ora ci porta a sentire qualcosa di un progetto dal nome Max Paparella Organization. È un progetto eclettico fondato da Max Paparella, produttore, compositore e organista Hammond, che arriva da Bologna. Lo sentiamo ora all'interno di questa nostra programmazione settimanale con la traccia AU, Italian Groove.

Abbiamo sentito la traccia Amy So Sister, che viene fuori dalla collaborazione di diversi progetti: The Funk Soul Brothers, Bebo Best, The Super Lounge Orchestra e Dusty. Ne approfitto ancora ora per salutare tutti voi che state seguendo le Good Vibes italiane di Italian Groove. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Vi do un riferimento importante: se vi va di approfondire questa programmazione musicale tutta al Made in Italy, c'è un gruppo Facebook di riferimento che prende il nome dalla trasmissione stessa, Italian Groove, dove ci sono tutte le varie messe in onda di questa nostra programmazione musicale, le varie messe in onda giornaliere e poi tutte le playlist di tutte le puntate che vanno in onda, per così approfondire, conoscere, sapere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente all'interno di ogni playlist di Italian Groove. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio va avanti all'insegna ora di questo collettivo che arriva da Bologna, quello dal nome Erin Collective. È un collettivo che propone suoni funk afrobeat e in questa circostanza questa formazione è stata accompagnata dall'artista cantante nigeriano Devon Miles. In questa traccia che sentiamo ora, Italian Groove, Freedom Calling, Erin Collective.

Siamo arrivati in fondo al termine di questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove con questa produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop, Africa Freedom nella versione remix firmata da Jazz Invaders. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, siete stati in tanti perché molti di voi mi avete contattato su Messenger grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly. È stato bello vivere anche durante questa puntata una bellissima interazione. Se vi va di approfondire tutti i contenuti di Italian Groove, c'è il gruppo Facebook dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo. E in attesa della prossima diretta, durante i prossimi giorni si possono tranquillamente riascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono già andate in onda. Tutto questo grazie alla versione podcast. C'è un archivio corposo sulla piattaforma streaming Mixcloud, basta ricercare me come Sly Mixcloud e lì vi ritroverete tantissime puntate di Italian Groove da riascoltare a vostro piacimento. Chiudiamo questa nostra puntata di questa settimana ascoltando questa traccia che dà il titolo all'album pubblicato lo scorso anno da parte di Tommaso Cappellato, Alberto Lincetto e Nicolò Massetto. Sto parlando del Collettivo Immaginario, la traccia si intitola Oltreoceano. Noi torniamo la prossima settimana puntuali per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di

0: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: WOG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.